0: abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina Jade.
1: R101, enjoy the music.

the music.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai troppo.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 101. Enjoy the music. È arrivata la banda.
1: Amici, un saluto dalla banda di R101.
2: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
3: Sono con voi, amici della zia.
1: Luciano Spalletti.
4: Programmi forti, destini forti.
5: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
6: E allora puntate la sveglia su R101.
1: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
2: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
5: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
7: E viva! La banda.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a due euro?
11: Molte zone del paese con il passaggio di un fronte perturbato che porterà nuvole compatte e precipitazioni diffuse.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno 301, sono Emiliano da Teramo e la canzone che mi farebbe stare bene è Dillo alla Luna di Vasco Rossi.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno ragazzacci, sono Laura e la canzone che mi farebbe stare tanto bene stamattina è Whitney Houston, One Moment in Time.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno, la canzone per questa mattina bella per voi è Imagine di John Lennon.

0: 101. Enjoy the music.
1: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
8: R101 Meteo.
9: Un saluto da Gerry Romano, queste le previsioni meteo per le prossime ore. Il maltempo torna a interessare molte zone del paese, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà nuvole compatte prossime ore. Il maltempo torna a interessare molte zone del paese, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà

0: arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
2: 101.
1: Ti fa stare bene.
3: Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Questa è la canzone.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è quella di Jerry Halliwell, It's Raining Men. Mi riporta indietro nel tempo. Un abbraccio.

0: RTL 1001,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Want to Live Forever.

0: 102.501. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
12: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
11: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
12: Con la My Arredissima Card parte da 5.900€.
11: Veramente?
12: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549€. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: La canzone che stare bene,
18: wow! Su R101
17: la canzone che ti fa stare bene,
18: richiedila con un vocale al
17: 331 80 90 101. Ti fa stare bene,
19: la canzone che fa stare bene la mettiamo Topicana di Gruppo Italiano. Basta Palermo, grazie.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Buongiorno Radio Imparagonabile. Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe tanto ascoltare, ed è Chicago, How to Say I'm Sorry.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 8090
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Valerie di Stevie Winwood.

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus sta arrivando al porto di Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su quattro passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, poco fa il Ministero degli Esteri di Tel Aviv ha comunicato, i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin, a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata ieri con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in due set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab. Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. La situazione scorrevole ovunque. Segnaliamo la presenza di un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione Autosole. Un veicolo in panne anche sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. È il maltempo a causare i maggiori disagi in queste prime ore della giornata. Piove sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Peretole e Pisa. Pioggia battente sulla 1 Firenze-Roma tra Sasso Marconi e Fabbro. Piove sulla 16 Napoli Canosa tra il bivio per l'Autosole e Candela. Pioggia sulla A4 Torino Milano tra Torino e Biandrate Vicolungo. Sulla A25 Torano Pescara pioggia tra il bivio per la A24 e la A14. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Siete cariche creature del bene. Rajab Zez in vostra compagnia fino alle ore 10. Microfoni aggiustati, noi stiamo bene, belli carichi. Paride! Com'è? Com'è? Niente applausi stamattina. C'è il nostro uomo, il nostro uomo che ci guiderà fino alle 10, dicevo, proprio perché il fantastico weekend abbia inizio anche in questa domenica. Cosa fate? Dove siete? E quanti siete? E soprattutto, qual è la canzone che vi sta tormentando? Ditecelo, ditecelo, vediamo se riusciamo a farvi guarire. Ormai mi piace svegliarvi così questo weekend e noi ci ascoltiamo Adele.

First Rain, lei Adele, per iniziare il nostro fantastico weekend, amici. Piove, piove, piove a Milano, non so di altre parti. Noi ci troviamo in Largo Donegani 1, è un posto davvero magnifico, meraviglioso. E mentre correvo per venire qua cercando di recuperare caffè, cappuccino, qualsiasi cosa, caffeino, e abbracciarvi qui ai microfoni di R101, insomma, mi sono presa un po' di acquetta. Sto aggiustando, diciamo, un attimo di tempo mentre aggiusto la postazione. Il primo quarto d'ora vola così. E vi ho chiesto se ci sono delle musiche che vi perseguitano, attanagliano le vostre menti e le vostre corde uditive. Non è ancora arrivata la musica del tormento, ma io ne ho più di una in testa. Ormai ho un concerto confuso di cui non si sa le origini e che parte dal Maghreb e finisce molto probabilmente in Scozia. Vedrò, vi dirò anch'io la mia. Ragazzi, intanto volevo ringraziarvi e dirvi che ieri la nostra prima, l'Elfo Puccini, del Frankenstein Mary Shelley Show, è stato speciale. È arrivata è venuta da teatro a vederci anche la nostra mitica Sara, la donna, la guardia, con la guardia armata con tutta la sua family. Proprio ieri è stata di noi, è una di noi, e quindi per me è sempre un piacere condividere anche con la famiglia di R101 questi eventi speciali che vanno oltre la radio. Grazie a chi verrà oggi pomeriggio alle 16, noi vi aspettiamo. E poi siete belli, quindi da vedere, da ascoltare e anche da sentire e leggere al 331 80 90 101. Va bene, aspetto i vostri messaggi. Camerad, be mine.

0: Io sono certa che questa canzone a quest'ora serve soprattutto agli sportivi. Iniziamo i saluti ufficiali del Fantastico Weekend. Sportivi all'ascolto, buongiorno. Avete alzato il volume, vero? Lo so, lo facciamo apposta. Cioè, un colpo a chi vuole dormire e l'altro a chi vuole correre. E questa è la bella carica di R101. State correndo, magari state iniziando a fare uno sport per la prima volta in particolare. Avete deciso di scalare le montagne. E vabbè, portate la nostra applicazione. È facile. Con le nostre voci, i nostri programmi H24 e la musica, che è la protagonista sempre della radio, almeno dovrebbe essere. Qualcuno dirà: ah, parlate tanto, ma chi, ma dove, ma mai, siamo bravissimi. E se avete delle musiche insomma che vi perseguitano, io aspetto sempre le vostre canzoni al 331 80 90 101. Canticchiatele, guarda, adoro quando dico Saravanda, però non vi fate problemi, venite qua insomma e cantate a squarciagola cannando tutte le note, che se ne frega, non è un concorso canoro, siamo noi, siamo la vostra gente, non avete idea quanto canniamo. Infatti Paride non toglie mai la cuffia proprio perché continua ad ascoltare la musica. Se dovesse sentire noi speaker, Poro cambierebbe lavoro, di conseguenza sentitevi in buona compagnia, ecco. Beh, cosa state facendo intanto? E soprattutto le mamme, la festa della mamma, insomma, bisogna iniziare a festeggiarla alla grande. Vabbè, mattinata lunga fino alle 10, sono strafelice di essere con voi, un po' sgolata, ma vabbè, fa freddo, piove, non si capisce niente. Annalisa invece ha la voce sempre, quelle è proprio perfette, quelle che insegnano che cosa vuol dire cantare. Canzone estiva. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei
1: ciao, sono Annalisa. R101.

che fa sì che lei arrivi all'estero. E poi non è finita, perché c'è anche il Woman Global Award Billboard che la trova splendida. Chi? Di che sto parlando? Annalisa, l'abbiamo appena sentita, e anche quest'anno nel 2026 conferma la sua presenza all'estero. Bravo, bravo. Allora on va parler en français pour Annalisa. Ha lavorato anche con Bob Sinclair, insomma, non possiamo dirle nulla, porta in altissimo la bandiera italiana, e bravo ancora.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Dai, che siamo tutti tecnologici, vogliamo avere almeno un'app interessante sul nostro telefono, è quella di R101, la musica che vi accompagna ovunque e soprattutto è gratis.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato.
14: Ci tua a soli 399 euro, disponibili 550 pezzi, approfittane subito. MedioWorld.

0: dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: R101 Meteo.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: nubi in tutta Italia, con cielo anche coperto in molte zone del centro-nord. Temporanee schiarite solo nelle regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata su nord-ovest, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con la possibilità di qualche temporale anche di forte intensità. Piogge più isolate e sporadiche sulle altre regioni. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna. In lieve aumento sud. Valori poco sotto la media sui settori nord-occidentali. Ventoso per venti meridionali su mari e regioni del centro-sud. Venti da ovest in Sardegna. Mossi o molto mossi i bacini di ponente. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

You Love Me, Backstreet Boys su R101, amici, eccoci. Ah, mi sono svegliata, è ufficiale. Quanto ci abbiamo messo? 30 minuti pari, te l'ho detto, 30 minuti perfetti proprio per essere in big forma con voi. Mi sento alla grandissima. Come state voi? Dove state? Che cosa state facendo in questa domenica? E in che data siamo? 10 maggio. Anche maggio è finito, lo so, sai, quegli amici che incontri e gli dici come stai? Anche questo è andato. Ma no, ti ho chiesto come stai, perché stai rovinando tutto. Assolutamente non roviniamo niente, anzi, noi siamo super carichi, anche perché la nostra playlist questa mattina spacca. Chi arriva? Lady Gaga. Ah, Alejandro, Fernando, e poi chi c'era? Leandro. Tutti quanti, insomma. Dai, buongiorno, 331 80 90 101.

Mamma, che bellezza, lei è Gaia, signori, bossa nostra. E non è stato, diciamo, non è neanche nato in studio come gli altri brani, ma è stato presentato a sorpresa dal vivo durante il suo evento milanese. Il baile continua. La reazione dei fan è quella di ripostarlo subito, ed è subito musica per le mie orecchie. Non roviniamo la magia che ha fatto Gaia. Comunque, rimanete qua, tra pochissimo il vostro momento preferito, la canzone che ti fa star bene.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129€ al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307€. Valore di riscatto 9.735€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su Conad.it.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
13: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
12: Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Campeggio a 4 a 5 stelle!
15: Certo, con Sandaia! I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
16: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
17: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
18: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
19: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
20: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
21: Scegli il campeggio su sandaia.it.
22: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
23: Sì, certo.
24: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
25: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
27: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
28: Outmin del 25/3/2026.
29: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La canzone che ti fa star bene, amici di R101, eccola qui, come promesso al 45esimo minuto d'ora, più o meno. Oggi per la prima volta forse siamo puntuali, arriviamo puntuali a questo appuntamento, tanto amato, tanto desiderato, tanto voluto. E sentiamo che cosa ci state chiedendo al 331 80 90 101. Come funziona per chi è appena approdato sulla nostra stazione radio e la musica vostra scelta dalle vostre mani, dalle vostre orecchie, dalla vostra lingua, ce la dovete esprimere al nostro numero e noi così.
1: Buongiorno, sono Vanessa, mia mamma Angela, mi piace molto Elton John con Coco Art.
0: Ciao Vanessa! Ciao mamma Angela, auguri, auguri, auguri e godiamoci Elton John.

0: Elton John, Sacrifice. Questa è la canzone che ti fa star bene, chiesta proprio da voi, se non erro, mamma Vanessa, dico bene, giusto, auguri mamma Vanessa. E allora, un pezzo usatissimo anche per i matrimoni, senza badare al quello che dice, al corpo, al senso, a questa crisi coniugale più che di unione coniugale. E noi piace, vabbè, uno se la rischia così, dice vabbè, io la lancio lì, se poi la sfiga mi evita, me l'hanno scampata. Noi invece la usiamo come canzone che ti fa star bene, e la canzone che ti fa star bene torna puntuale ogni ora. Se non avete canzoni da chiederci, non è un problema, perché c'è un numero bellissimo che è il nostro, ma c'è anche un sito, il sito è r101.it, e lì troverete 101 suggerimenti. Ormai il 101 me lo sogno, spero che diventi anche il vostro numero preferito. E ragazzi, fino alle 10 insieme, perché c'è Fantastico Weekend, faremo gli auguri alle mamme, scopriremo il mondo delle mamme, staremo con le mamme. E auguri anche alla mia mamma Jamila, non so se mi ascolta perché ha avuto un evento speciale in questi giorni in Marocco, esattamente a Khribga, vicino a Casablanca, e quindi non mi sta calcolando molto, mi calcola solo per farmi dei cazziatoni. Oh, allora, vabbè, la mamma è la mamma, la mamma è sempre la mamma. Rock Me e Elodie, La Coda del Diavolo, su R101. Buongiorno amici, ben arrivati.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

invece così chiudiamo la nostra prima ora insieme di fantastico weekend. Taylor Swift, amici, buongiorno. Allora 7 e 57 minuti e 40 secondi proprio per provare che siamo non in diretta, di più, se c'è una diretta più diretta della diretta, quella ce l'abbiamo qui ad R101. Parida, chiudiamo la linea a Virginia, aspetta in linea per l'informazione. Noi torniamo tra poco, rimaniamo insieme fino alle 10.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, focolaio di antivirus, è arrivata vicino al porto spagnolo di Granadilla, a Tenerife, scortata da una nave della Guardia Civile. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran, Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito ieri su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dopo essere stato identificato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si è verificato un incidente tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica si segnala invece la presenza di un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione Autosole. Lavori e code sulla statale 195 Sulcitana tra Giba e Porto Botte. Un incidente si è verificato invece sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, all'incrocio per stazione Cantalupo nel Sannio. Corsia chiusa per frana, infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Grazie cara collega, un abbraccio fortissimo. Io sono Raja Bezzes insieme a Paride per altre due ore del Fantastico Weekend insieme. Vi ci svegliamo, come funziona? Alle 7 e ci portiamo, ci accompagniamo, viaggiamo nelle giornate dei weekend fino alle 10. Poi arriva Phil Grondona, poi la lista dei colleghi bravissimi si susseguono nel weekend. Oggi è la festa della mamma, la nostra aria, la nostra radio si riempie di amore, di profondità verso queste figure che non ci lasceranno mai, un legame che non ha bisogno di spiegazioni, un linguaggio che parla senza parlare. A loro dedichiamo la nostra mattinata, faremo un viaggio per scoprire i diversi popoli che onorano le mamme e come lo fanno e noi come possiamo intervenire in questa giornata. Credo che le mamme abbiano bisogno di cose molto semplici, tipo metti a posto le tue cose, non rompere le scatole. Non so la mamma in questo caso, secondo te Paride, cosa potrebbe chiedere il nostro regista? Vediamo, dopo lo scopriamo. Magari lei ci manderà un messaggio al 331 80 90 101 e ci dirà cosa, di cosa ha bisogno e cosa vorrebbe in questa giornata. Noi siamo qui per esaudire i vostri desideri.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: c'è la musica tutta la notte. Persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio.
1: In questi giorni l'uscita è fissata proprio per il 22 maggio 2026, arriva la versione deluxe del nostro mitico Tiziano Ferro. L'abbiamo appena sentito, l'ultimo album intitolato Sono un grande. Sono un grande, lo possiamo dire anche noi a lui, no, proprio senza problemi, perché effettivamente lo è, lo dicono anche i numeri. Mi sa che riuscirò ad andare a vederlo, non voglio dire cose prima che accadano. Ci provo, tempo, biglietti, facendo insomma tutte le corna, gli scongiuri possibili e immaginabili. Stiamo parlando di mamme, allora amici, le mamme, queste supereroine che fanno di tutto per venire incontro alle nostre esigenze fin dal primo secondo, quando ancora siamo proprio degli embrioni, delle cose piccole, mica dei fagiolini, e loro iniziano già lì l'attaccamento, ma anche noi a loro, perché poi scopro che dalla scienza, da Instagram, la scienza di Instagram, che le loro cellule rimarranno per sempre dentro di noi, quel pezzettino che ci ha generato, no? Che ci ha dato l'esistenza, fondamentalmente non muore mai, perché è l'inizio di tutto. Belle voi adorate mamme, e poi mamme non si è solo quando si genera la vita, ma anche quando ci si prende cura della vita, no? Io ad esempio sono cresciuta con i miei nonni e per me la nonna è una mamma. Infatti da piccola ero convinta di avere molte mamme, quindi le zie erano mamme, la nonna era mamma, tutte mamme, e questa confusione per fortuna era frutto di un grandissimo amore, di grandissima cura data da questa comunità che si prendeva cura proprio di noi, di me e di mia sorella. Quindi grata alle mamme di tutti i tipi, e la mamma di Paride la salutiamo, perché come tutte quelle che ci circondano, giustamente, che ci amano, ci chiede, e chiede soprattutto a lui, che è uno sportivo a dieta, se mangia: ma sei sicuro? Mangi abbastanza? Hai mangiato? Mamma, io c'ho i six pack, devo mantenerli. E lei: no, ma mangia, ma amore da mamma, fidati, hai bisogno di forze. Questo è il dialogo, io me lo immagino. Poi Paride non è dolce di sale, il nostro regista, cioè non le manda a dire, a un certo punto mi dice: oh, basta, per favore. Belli, diteci anche voi le vostre mamme cosa vi dicono, con quale linguaggio d'amore vi tediano, ma loro possono farlo. Dai, auguri al 3318090101. Tra pochissimo voi ci ascoltiamo i Purple Disco Machine, Stuff in the Giant, Hypnotized.

0: Purple Disco Machine e il doppio omaggio, in questo caso Seven the Giant, alla musica internazionale Hypnotized. Su R101 stiamo parlando di mamme, le mamme speciali, ma soprattutto come ci raccontano il loro amore giornalmente. Io voglio sapere tutto delle vostre, le loro stranezze, i loro record, le cose che non vi aspettavate che invece sono avvenute, le cose che vi aspettate e non avverranno mai, perché poi sono anche un pochino dispettose. La mia, guarda, vabbè, spero che la possiate un domani conoscere meglio, ma è un fenomeno. Dora l'esploratrice, chiamata così da me, perché arriva col suo zainetto. Sono in stazione centrale. Tu dici, ma scusa, signora Giamila, ma non ha avvisato. No, ma guarda, io sto un quarto d'ora, ti saluto e me ne vado. Vabbè. Va bene, arrivo, che devo fare? E lo so, ogni mamma è bella perché è speciale, perché è così, ma anche loro ci accettano come figli, perché ognuno, insomma, è un scarafone bella mamma soi. La mamma di Paride l'abbiamo esplorata, che è il nostro regista, e la sua preoccupazione per le diete ferree del nostro regista super, super attento alla linea, ma vediamo un'amica al 331-80-90-101 come viene curata dalla mamma. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno. Buona domenica. La mia mamma, la sua forma d'amore è: mamma, mi è uscito, che ne so, il brufolo, metti la vegetallumina. Mamma, la crema, ho certo. Un ascesso, metti la vegetallumina. Di vecchia scuola, la vegetallumina era passepartout per ogni tipo di malattia o problematica.
0: Funziona?
1: Auguri, mami. So. Un bacio.
0: Ciao, ciao, meraviglia. Ancora voi tra poco le vostre mamme. Mick Famous. Enjoy the music.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mikkel Christensen è un giovane cantautore e produttore di origine scandinava ed è diventato il nuovo fenomeno del bedroom pop elettronico. Abbiamo appena sentito Fabulous. Stiamo parlando di mamme, mamme speciali, e lo sono tutte. E una in particolare ha colpito davvero tanto la mia attenzione, perché siamo preoccupati quando abbiamo uno, due, tre figli, quattro. Questa contadina russa che ha partorito 69 figli lungo la sua vita, ma il trucco c'è, ha avuto 16 paia di gemelli, di conseguenza si è un po' aiutata, si è portata avanti. Auguri mamme!

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli €449,99. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare, guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima €199 e solo sui TV €499. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da €14.900, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da €75 al mese. Anticipo €4.106. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito €10.680. Importo totale dovuto €13.474. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno €6.000. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione! Dalla curva sbuca un
8: preventivo su vitesicure.it.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva...

0: scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Young su R101, amici, fantastico weekend. Stiamo parlando di mamme, mamme speciali. Una contadina russa che aveva partorito all'epoca praticamente 69 figli e non ha mai smesso di comprare pannolini, o meglio le fasce dell'epoca. Mai, mai, quando è che smetti? Aiutata ovviamente dai parti gemellari che ha avuto. E ci sono altre mamme speciali. Se c'è la scienza che dice che siamo in ritardo tante volte per fare i figli, in realtà anche la stessa scienza aiuta ad avere i figli. E c'è il caso di questa donna Adriana, che ha partorito a 66 anni. La bambina è una giovane donna e Adriana dice sempre: lei mi fa sentire come se avessi 27 anni per sempre. Le mamme, avete capito? Meraviglia pura. Pure anche le ricette abbiamo, giusto, delle mamme, pure come loro le hanno create, come le vogliono. Tante volte tu le rifai e non escono uguali, quindi è meglio che viene lei a farsele da sole, tutte le guste te le mangi, ti fai due coccoline. Sentiamo.
1: Io, mia madre che ha 96 anni, da Roma l'ho buttata qualche giorno qui in Val d'Orcia e mangia come uno scaricatore di porto. Ma una cosa delle tante che mi ha insegnato e tramandato è il suo mitico sughetto con gli odori, che io preparo ai calciatori del San Quirico la domenica quando devono giocare, che è molto semplice. Lei prende le cipolla, carote e sedano a pezzettoni e le mette a soffriggere, e basilico, le mette a soffriggere nell'olio. Quando si sono appassite, spenge tutto, mette il coperchio e fa sì che queste verdure restano lì in infusione circa una mezz'ora. Poi le toglie, ci mette il pomodoro, lo fa bollire, cuocere una quarantina di minuti e viene un sapore strepitoso. Un abbraccio ragazzi, buona domenica.
0: Grazie, ma che fortunati sti calciatori che hanno proprio diciamo l'ambasciatore di mamma, in questo caso conosce bene la ricetta e fa un sugo incroyable. Si giocheranno meglio con la panza un po' piena, però vabbè, non esageriamo. E abbiamo parlato di mamme speciali, mamme che sono esistite nella storia. Ma una di queste è la signora Carmelina Fedele, 55, che partorì all'epoca un bambino di 10 kg, ragazzi, succede, e quindi dobbiamo solo che ringraziarle. Grazie per averci messo al mondo. Ancora voi, se volete ringraziare le vostre mamme e che cosa vi hanno trasmesso, oppure il ricordo dell'infanzia che vi lega proprio di più a questa figura meravigliosa.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: tattici nucleari, amici, le mamme, Islanda, Italia, ovunque, insomma, dobbiamo festeggiarle. Abbiamo visto dei mamme da record, mamme che hanno partorito 69 figli, che hanno cambiato i pannolini per non si sa quanto, a 66 anni, hanno cambiato vita, perché magari partorire un bambino di 10 kg e 200 grammi non è proprio facilissimo, non so come abbiano fatto. Comunque, detto questo, voglio vedere i record delle vostre mamme.
1: Quella di mia mamma non è un record, ma sicuramente una bella impresa. 5 maschi in 5 anni e mezzo senza gemelli.
0: Ma mal.
1: Auguri mamma, saluti Maurizio.
0: Ciao Maurizio, un bacio alla tua mamma. Aspetto i vostri messaggi. È sicuramente un record, ce l'hanno tutte le mamme, quelli di trovare i calzini spaiati. Quanti calzini spaiati avete riunito? Avete ricomposto quelli che non troveremo mai, ma voi arrivate e dici: ma come? Era qui, era qui.

affittato un vecchio teatro abbandonato per ottenere questo diciamo suono cupo, lontano, che altrimenti non sarebbe riuscito dentro uno studio. Ecco, così la band ci regala questa Self Work su R101, l'abbiamo appena sentita e continuiamo a viaggiare tra musica e mamme, mamme e musica. E nel fuori onda stavo ascoltando la storia di Tupac con la mamma, mamma che lo ha reso l'uomo che è e che gli ha permesso anche di esprimere la sua verve musicale e la sua grande poesia e ribellione. Viva le mamme!

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale, la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tour.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Wow, la canzone che ti fa star bene, eccola! L'avete chiesta voi, al 3318090101. Vediamo un po' come funziona, basta mandare un messaggio, cantatela, fate un po' come vi pare, non ce ne frega, insomma, delle performance, interessa semplicemente farvi contenti.
1: Prego. La canzone che fa stare bene la mia mamma è Maledetta Primavera della sua amatissima Loretta Goggi.
0: Wow! Grazie!

La canzone che ti fa star bene, dedicata a una mamma, maledetta primavera, Loretta Goggi, su R101, amici. Stiamo esplorando le mamme italiane, ma in realtà in tutto il mondo si festeggia, quasi in tutto il mondo, in Inghilterra, in Giappone, fiori, linguaggi d'amore, biscotti preparati apposta per loro. Mi ha colpita l'usanza messicana, quella di fare delle serenate all'alba, ragazzi. Anche di domenica le state svegliando all'alba, ma con questa musica.

Alex Warren su R101. Amici, oggi è la festa della mamma e allora sono tornate davvero in 4.000 piazze di tutta Italia le azalee della ricerca AERC. Mi raccomando, la squadra di 20.000 volontari pronti a distribuire 600.000 piante. Quanti numeri per festeggiare la mamma, ma in realtà è un'occasione per aiutare la ricerca, perché ci sono 5.000 ricercatori che lavorano notte e giorno per rendere i tumori che colpiscono le donne sempre più curabili. Mi raccomando, andate, regalate alle vostre mamme le azalee e sostenete la ricerca. Io do la linea alla nostra Giacomin Virginia per l'informazione e torno tra pochissimo per un'altra ora del fantastico weekend.

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Roma sarà pure pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessato il fuoco in Iran, ma non c'era quando ne avevamo bisogno. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Così Putin, a sorpresa, al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. La nave da crociera Ondush, a bordo della quale c'è un focolaio di antivirus, è entrata nel porto spagnolo di Granadilla, Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori invece la Paolini, che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sull'A8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Un incidente si è verificato sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandela in direzione della capitale. Sulla 1 Firenze-Roma segnalata la presenza di un veicolo in panne tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Tratto chiuso per frana sulla statale 553 di Atri, a Silvi Marina. Una frana causa un senso unico alternato, invece, sulla statale 78 Picena, tra Sarnano e Valico di Rustici. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo, come sempre, la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Buongiorno amici, R101, il fantastico weekend 9:02. Grazie alla nostra collega Virginia per l'informazione, grazie a Paride per la regia e io sono Rajab Zez. Allora, un'altra oretta per festeggiare le nostre adorate mamme, mamme che ci hanno partorito, mamme che ci hanno cresciuto, insomma le mamme con tutta la loro bellezza e unicità. Che rapporto avete con le vostre mamme e che mamme siete? Al 331 80 90 101, lo scopriamo tra poco. E non è solo suggestione ragazzi, è scienza. Siamo legati da un rapporto che ha mille sfumature che scopriremo man mano e andiamo ad attingere proprio da queste ricerche incroyable. Musica Imagine Dragons, Demons.

0: Dragons, Demon su R101, amici, mamme, che mamme siete, che figli siete e il legame che vi lega. Sentiamo subito una nostra amica che ci dà una notizia bellissima. Prego.
1: Ciao Raja, buongiorno. 2 anni fa, nel giorno della festa della mamma, annunciai per prima VD R101 che avevo appena scoperto di essere incinta del mio terzo figlio. E oggi invece lo festeggio con tutti e tre i miei gioielli, più piccolo di 1 anno e mezzo. E niente, volevo condividere con voi questa cosa qui. Auguri a tutte le mamme. Un bacione, siamo fortissime.
0: Bella, noi ci teniamo, siete come le dee egizie. Esisteva proprio una dea che era a forma di ippopotamo e le mamme nell'antico Egitto portavano questo charm che le ricordava la forza delle mamme ippopotamo, conosciute per quanto loro siano protettive nei confronti dei piccoli. Non ci si può avvicinare, eh? Attenzione, bisogna stare alla larga. Comunque, amiche e amici cari, il legame è bellissimo, è stupendo ed è fatto di scienza. L'ossitocina che si esercita in tutte le sue forme quando abbracciamo la mamma, l'odore della mamma che ci calma e abbassa subito il cortisolo, l'udito della mamma che riconosce il suo bambino in mezzo a 10.000 bambini perché si sincronizza su quel filo di suono e non si può assolutamente sbagliare. Questo odore continua a rasserenarci anche da grandi, quindi abbracciatele, amatele e approfittate e mandateci le vostre sensazioni al 331 80 90 101. E a proposito dei regali, che regalo gli avete fatto alla mamma? Perché più tardi avremo un ospite che ci parlerà proprio di gioielli, quelli che sono i più regalati in questa festa, oltre ai fiori. Quindi rimanete lì per non perdervi anche una bellissima intervista.

0: Secrets, Miley Cyrus su R101, amici, e continua la musica che festeggia le nostre adorate mamme. E vediamo subito che cosa ci dite al 331 8090 101.
1: Ma la cosa più bella è quando ti chiama la mamma e ti dice c'è qualcosa che non va, perché sento che hai mal di pancia.
0: Assurdo,
1: ma vero, un bacio, Cristina.
0: È verissimo, confermo, sentono anche da lontano. Pensate che facendo degli studi proprio sulle mamme e i figli, a un certo punto anche adulti, non solo bambini, si accorsero gli scienziati che il loro cuore batteva in sincronia, quindi si sincronizzavano sullo stesso battito. Quanto è forte questo legame? Esisteva in passato, abbiamo nominato l'antico Egitto e questa dea che proteggeva le mamme e i figli. A Roma una mamma molto famosa, Cornelia, una volta una ricca signora le fece vedere i suoi gioielli, le disse: ah, questi sono i miei gioielli. Lei già: ah, mi fai vedere i tuoi? Certo, come no. E allora chiamò i figli: ecco, questi sono i miei gioielli. Sono storie bellissime che arrivano al passato e confermano quanto queste figure siano importanti anche nella loro imperfezione, perché al 331 8090 101 arrivano anche dei messaggi che ci dicono: beh, non ho avuto proprio una mamma perfetta, però ha fatto quello che poteva con i suoi strumenti. Questo vale per tutti i rapporti, sono rapporti, relazioni, ed è la cosa più difficile al mondo. Perdoniamo e godiamoci la vita così come ci è stata data. È sempre un'occasione, provate a viverla al meglio. Achille Lauro bussa alle nostre porte, facciamolo entrare. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

Marzo e aprile negli stadi per Achille e Lauro, e annuncia anche un bellissimo tour negli stadi. Progetto che si chiama Comuni Immortali Stadi 2026. Pronti per accaparrarvi i biglietti? Poi ci direte com'è andata.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: I social li usano tutti, anche quelli che chiamate boomer, quindi fate vedere che ci trovate anche lì, seguiteci R101, TikTok, Facebook e anche Instagram.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
9: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
9: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto.

0: Gianna Nannini, Sei nell'anima, una canzone nata a Londra in un periodo, pensate, nero, in cui non si sentiva proprio nella bolla giusta artisticamente parlando. Pensate invece se era al posto giusto, nel momento giusto e nella verve giusta, cosa poteva tirare ancora di più bello fuori, che questo già è magia. Amici, stiamo viaggiando nelle emozioni in questa giornata, ma c'è un aspetto di questa festa che non è mai cambiato, affonda le sue radici in abitudini molto antiche: il desiderio di donare qualcosa che resti nel tempo. È spesso un regalo che parli da solo. Ma cosa cercano davvero le mamme di oggi? Preferiscono la tradizione o l'innovazione? Per rispondere a queste domande, a queste nostre domande, lo proviamo a chiedere a chi di bellezza se ne intende e come. Alessandro Zucchi, un nome, un sinonimo di garanzia, perché ultimamente ha curato proprio un'interessante indagine che parla di tendenze e desideri delle mamme italiane. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno agli amici di 101.
0: Ma che bellezza! Ma cioè, oltre a creare bellezza, a osservare la bellezza e guardando i numeri delle indagini, soprattutto l'ultima indagine, c'è qualcosa che cambia rispetto al passato?
1: Sì, abbiamo una già sorpresa ed è anche molto bella, perché nel 2026 tornano protagoniste le collane. Abbiamo una crescita del 18%, che è un dato abbastanza interessante. Non è tanto che cosa si regala, ma quanto il perché, no? Stiamo vedendo un cambiamento profondo. Le persone non regalano più semplicemente un gioiello, ma cercano un modo per dire qualcosa che deve restare. Infatti la collana sta vicino al cuore, no? Si indossa ogni giorno e diventa quasi una presenza, come dire, anche quando non ci sono, io sono qui con te.
0: Bello. E le tendenze sono anche così romantiche quest'anno?
1: Certo. abbiamo una classifica, diciamo, no? Delle cose che vengono più acquistate. Sono le collane, poi gli orecchini, i charm, i bracciali, infine gli anelli, ma però leggerla come una classifica è un po' riduttivo. È più una classifica di emozioni, no? Cioè, nel senso, certo, la collana è vicinanza, il bracciale è quotidianità, il charm è memoria e l'anello è legame, no? Ognuno di questi gioielli funziona quando diventa una piccola storia da poter portare addosso.
0: E l'orecchino cos'è? Ascoltami bene. Ehi, tu senti? Beh, ci sta,
1: giusto,
0: ci sta. Non avevo mai letto sotto questa chiave
1: il mondo della
0: gioielleria, ma effettivamente sono un amante degli orecchini, si vede che mi piace ascoltare. Gli italiani preferiscono anche loro questi oggetti che io amo, come gli anelli, o da regalare, intendo, o c'è più una tendenza a rimanere sulla collana?
1: Per adesso abbiamo una grande crescita per questa collana, no? Diciamo che la collana è quella cosa che ti sta vicino al cuore, no? Ed è sempre la presenza.
0: E noi abbiamo bisogno di presenza, perché la nostra società

0: comunica molto di noi e questo momento storico è un po' particolare, quindi portarsi qualcuno con sé tutto il giorno, tutti i giorni, perché no, perché no. E per quelli indecisi, tu vorresti per favore in questo periodo dar loro dei consigli che possono aiutare a risolvere questi dilemmi? Cosa faccio, perché lo faccio, dove vado, cioè aiutiamoli, dai, noi siamo qua per questo.
1: Allora io gli darei un consiglio semplicissimo, che poi alla fine è sempre quello che funziona di più. Non ti devi chiedere che cosa comprare, ma devi chiederti che cosa vuoi dire, no? Perché il regalo giusto non è mai quello più costoso, più appariscente, è quello in cui una mamma si riconosce e riconosce anche i suoi figli. Cioè, per esempio, faccio sempre l'esempio della collana, no? Una collana semplice, magari con un piccolo dettaglio simbolico, forse è la scelta più forte, ma la vera differenza poi la fa il pensiero, no? Perché
0: certo,
1: alla fine quello che resta davvero non è il gioiello in sé, ma è l'emozione che porta, e lo porta con sé ogni volta che viene indossato.
0: Io ci ho provato poi con mia madre, dicendole: beh, adesso che c'è un po' di calo nel mondo dell'oro, gli ho detto: ci dobbiamo comprare una cosa che rimane nostra, mia, tua, uguale. Non ha funzionato.
1: Bravissima.
0: Però ci sto lavorando ancora. Prova a convincere mia madre, ecco, ci ho provato, sì, io sono andata dritta, gli ho detto: voglio un ciondolo in oro che unisca il nostro amore. Lei, vabbè, ma proprio adesso, cioè, ma tu hai
1: però
0: presente il mercato dei gioielli? Sì.
1: Potresti convincere dicendo che non conta quanto costa, ma conta cosa racconta, no?
0: Ah, vedi, perché lei ha letto in me una vena venale e ha detto: no, questa è matta. Oh, ha fatto di tutto per non farsi portare. Vabbè, io spero che con questa tua osservazione, e soprattutto con l'indagine adesso molto romantica in corso nel mondo dei gioielli, possiamo dare non solo una mano, ma convincere anche mia mamma, insomma. Ci proviamo.
1: Assolutamente.
0: Ti ringraziamo davvero tanto, Alessandro.
1: Grazie
0: per essere
1: mille
0: qui con noi su R101, per averci dato dei bellissimi consigli. Grazie Alessandro.
1: Grazie.
0: Zucchi ai nostri microfoni.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: l'unica data italiana e noi gli R101 siamo la radio ufficiale dei Maroon 5. Allora amici, mamme, stiamo andando verso la fine della nostra ora insieme del fantastico weekend, ma voglio lasciare ai figli, alle mamme, insomma, la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao Raja, la cosa che vorrei tanto risentire è mia mamma che mi riprendeva a 60 anni di coprirmi, di stare attenta al freddo,
0: giusto,
1: di aver mangiato.
0: Mi sembra il minimo, le mamme le faranno sempre. Pensa che condividono le ansie dalle mamme delle caverne, proprio l'uomo primitivo ad oggi, quindi non è cambiato nulla, si è evoluto, si è complessa ancora di più la faccenda, ma ti chiederanno sempre se hai mangiato, se stai bene, se hai bevuto, se è tutto ok, anche se sei autonomo, e quindi facciamocela andare bene, anzi forse lo vogliamo sempre di più. Fantastico weekend.
2: Intrattenimento continua per tutta la mattinata.
3: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Siamo quelli del weekend di R101.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
17: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
18: Tu perché sei così?
17: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Mamma, mi racconti una storia?
25: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
26: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
27: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
28: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
29: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Amico, amica, siete all'ascolto e volete la vostra canzone, chiedetela al 331 80 90 101 e diteci anche perché magari. E sentiamo che cosa è arrivato proprio in questo istante al 331 80 90 101.
1: Sono Manuela e la canzone che farebbe stare bene la mia mamma è My Place dei Coldplay, perché mia mamma in questi giorni è ricoverata in ospedale e in My Place mi sembra la canzone giusta perché lei vorrebbe stare a casa. Grazie, un abbraccio.
0: Buona guarigione.

Chris Martin che dichiara che questa canzone In My Place ha salvato la band, e noi ci auguriamo che anche la mamma della nostra amica che ha chiesto la canzone possa tornare a casa, visto che è ricoverata, e possa farlo nel migliore dei modi e al più presto. Buona guarigione a questa mamma stupenda. Cari amici, abbiamo scoperto che dai tempi delle caverne davvero a oggi non è cambiato nulla, le mamme continuano a preoccuparsi, abbiamo visto che non vogliono regali ma gesti giornalieri, anche se noi abbiamo comunque dato consigli a tutti coloro che non hanno ancora comprato il regalo, dove andare e come fare, soprattutto quando si tratta di gioielli o bigiotteria, quello che è. Ma a quanto pare Alessandro Zucchi ci dice che le collane sono quelle più regalate e anche il regalo più azzeccato, perché sta vicino al cuore e siete sempre con la persona anche quando siete lontano. Perché no? Perché no? Comunque, se avete la mamma vicino, abbracciatela; se è lontana, chiamatela; e se non c'è più, guardate verso il cielo e dedicate a lei un pensiero speciale. Vive le mamme, tutte le mamme, quelle che amano, quelle che partoriscono, quelle che crescono, quelle che si sentono mamme, ed è la giornata proprio esatta per poter esprimere al meglio i propri sentimenti. The Colors con la loro Karma Volume Phil Grondone qui, sì, ha una nonna speciale, una mamma speciale, quindi mi approfitto un attimo per fare gli auguri alle donne.

Ci piace molto questa di Bruno Mars. Signori, dopo tanti anni d'attesa tornerà in Italia, due date, solo due, il 15 e il 14 luglio a San Siro per esattezza. Record mondiale, venduti tutti i biglietti in 24 ore, 2,1 milioni di biglietti, è veramente record incroyable. L'uomo dei record è anche dell'ego assurdo, perché nei videoclip c'è solo lui, in poche parole, un po' come Phil Grondone, che vorrebbe monopolizzare questa radio, essere lui presente anche al posto di pari del nostro regista, che ha fatto un lavoro eccellente. E anche voi l'avete fatto, amici, e visto che stiamo parlando di mamme, abbiamo nominato tutte le mamme di tutti i tipi. La mamma è quella persona che, vedendo che ci sono solo 4 pezzi di torta per 5 persone, annuncia prontamente che lei non è mai stata incline ai dolci. Amori, ciao mamme, auguri, grazie nonna, grazie mamma, grazie a tutti voi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ci troviamo sabato prossimo. Ciao Virginia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus, è arrivata a Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri sbarcati a Roma. Erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle scorse 24 ore circa, intanto hanno provocato oltre 35 morti. Il conflitto in Ucraina volge al termine, così Putin ieri, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio Europeo Costa. In corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti. La CGA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi a Parma. Il Milan gioca a San Siro contro l'Atalanta. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:02 di domenica 10 maggio, subito, senza esitazioni, buona festa della mamma a tutte le mamme che sono su R101. Io sono Phil Grondona, mando un grande bacio alla mia amica Raja Mua, che anche oggi ci ha svegliato. Saluto in regia il gran maestro Paridemps, che ritrovo con grande piacere. Oggi mi hanno detto più volenteroso del solito, vabbè, lo scopriremo da qua all'una. E con voi siamo quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend 101.
2: Buon viaggio.

Buon viaggio di Cesare Cremonini su R101 alle 10.06. Che bello aprire questa domenica insieme con Cesarone Cremonini, che per fortuna, bravo Cesare, quest'estate tornerà in tour, che non è una cosa scontata, visto che lui ha fatto un bellissimo tour degli stadi già l'anno scorso. Un artista potrebbe anche dire, dopo una marea di stadi così, l'anno prossimo non faccio nulla, mi chiudo in studio. Da quel che so, lui sta lavorando in studio, ma comunque quest'estate ci regalerà altri concerti dal vivo pazzeschi, non vediamo veramente l'ora. Buongiorno amici, buongiorno amiche, a voi che ci seguite in radio, immagino la stragrande maggioranza delle persone, a chi è dei nostri in televisione sul canale 67, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo da lì, ma anche sull'app di R101, il nostro sito r101.it. Oggi è un giorno speciale, non è una domenica come tutte le altre, è la festa della mamma, e allora auguri di cuore a tutte le mamme, auguri alla mia mamma, cui voglio tanto tanto bene, mamma Roby, che non ci sta ascoltando perché sta facendo un viaggio in questo momento, quindi beata lei, ma chi sta meglio di lei? Assolutamente nessuna, quindi mi permetto di dire tutte queste cose sdolcinate perché so che non ci sta ascoltando. Ti voglio bene mamma. Tra l'altro qualcuno potrebbe ricordare che forse il primo anno di questo programma, io che sono molto geloso della mia vita privata, dei miei affetti, ma il primo anno di questo programma, in occasione del giorno della festa della mamma, l'avevo intervistata in onda, e alla domanda qual è il tuo conduttore preferito di R101, lei aveva risposto i trafficanti, Finlay, che è la verità. E dice, no, io li ascolto tutti i giorni quando torno a casa dall'ufficio. Tene il weekend, ma sì, se c'è tempo, altrimenti no. Quindi auguri di cuore a tutte le mamme, anche a quelle che non ci sono più ma che sono sempre nei nostri cuori. Da qua a luna tutte le canzoni che ti fanno stare bene saranno interamente dedicate alle mamme. Devo dire una cosa, l'accenno parzialmente, poi ne parliamo bene dopo, e la voglio anticipare così questa cosa. Allora, finalmente, con diverse settimane di ritardo, ieri sera sono andato a vedere Michael, il film su Michael Jackson, interpretato dal nipote di Michael Jackson, che si chiama Jafar Jackson. Ne voglio parlare più tardi, perché sono andato da grande fan di Michael Jackson, devo dire, come magari molti che ci stanno ascoltando, ma con pochissime aspettative. Ragazzi, mi è piaciuto, ma non tanto, di più mi ha anche emozionato, ne parleremo meglio. 331 80 90 101 è il numero che potete utilizzare per i vostri identikit di quelli del weekend, e anche per farci sapere cosa ne pensate del film su Michael Jackson, magari ne parliamo se l'avete visto. Ora su R101 Paul Russell, questa è Lil Bootang.

0: Ossessione Samurai J su R101 alle 10.13, è domenica e noi tutte le settimane a quest'ora siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buona domenica!
0: Buona domenica Michela Vittoria, buona festa della mamma, visto che insomma sei anche tu la mamma, oggi è una giornata molto speciale e da pochi minuti alle 10.05 come tutte le settimane su Rete4 è iniziata una nuova puntata di Dalla Parte degli Animali, di cui noi di R101 siamo radio ufficiale, quindi come sempre ti chiedo un po' di raccontarci tutte le anticipazioni sulla puntata in onda oggi.
1: Certamente sì, intanto auguri a tutte le mamme, è vero, io sono tre volte mamma di bimbi umani, ma poi se pensiamo ai bimbi pelosi sono una mamma super, e oggi dedichiamo la puntata di Dalla Parte degli Animali a tante mamme, per cui avremo le immagini di animali con i loro cuccioli, avremo la storia di una mamma che finalmente ha il privilegio di crescere le sue caprette e che quindi non le verranno più portate via per essere mangiate, e la storia di un'altra mamma, una cagnolina che veniva utilizzata per la carità da un brutto individuo che anche in questo caso le faceva fare i cuccioli, poi li vendeva al mercato nero, ecco, anche questa cagnolina salvata, ma poi un servizio a cui tengo molto. Oggi abbiamo voluto festeggiare una mamma che soffre, che è Catherine, la mamma dei tre bimbi nel bosco che le sono stati portati via e senza veramente nessuna più giustificazione non ritornano a casa con lei. Noi siamo andati con le telecamere a casa di Nathan e di Catherine, di questa, come l'hanno chiamata, famiglia nel bosco, e loro ci presentano uno per uno tutti i loro animali, ci raccontano quella che è un po' la loro filosofia di vita, e io sono sicura che quando i nostri telespettatori vedranno finalmente di che cosa si tratta, capiranno che è una meravigliosa famiglia che non è assolutamente diversa da tutti noi, ad esempio dalla mia, perché anche noi viviamo nella natura con tanti animali, no? E quindi è solo una cosa positiva oggi, non è un motivo per cui demonizzarli. Concludo dicendo che ieri si è svolto a Milano questo grandissimo corteo, un fiume di gente in marcia per chiedere la rigorosa applicazione della legge Brambilla, la legge che porta il mio nome, che ha dato agli animali lo status di esseri senzienti e inasprito le pene per chi commette reati a loro danni. Quindi tantissime associazioni, garanti del movimento La Coscienza degli Animali, il nostro movimento culturale, Vittorio Feltri, Susanna Tamaro, importanti personalità schierate insieme a noi tutte per dire basta violenza contro gli animali, e quindi buona visione a tutti.
0: Da non perdere come tutte le domeniche in onda ora su Rete4, questo è molto altro a Dalla Parte degli Animali insieme a Michela Vittoria Brambilla e tantissimi altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie come sempre, buona domenica, buona festa della mamma e a settimana prossima.
1: A tutti voi.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Amore, è fatta!
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto! Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
5: Sì, vabbè, ma non esiste!
4: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: R101 Meteo.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: nubi in tutta Italia, con cielo anche coperto in molte zone del centro-nord. Temporanee schiarite solo nelle regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata su nord-ovest, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con la possibilità di qualche temporale anche di forte intensità. Piogge più isolate e sporadiche sulle altre regioni. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna. In lieve aumento al sud, valori poco sotto la media sui settori nord-occidentali. Ventoso per venti meridionali su mari e regioni del centro-sud, venti da ovest in Sardegna, mossi o molto mossi i bacini di ponente. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl su R101, 25 minuti dopo le 10 del mattino con quelli del weekend in radio e in TV. Vorrei mandare un grande abbraccio al nostro grande amico Maxwell, che è stato ospite di questo programma, noto conduttore statunitense, che su questa canzone mi ha raccontato un bellissimo aneddoto questa settimana. Cioè, che lui, che ha avuto la fortuna da grande conduttore americano di intervistarla quando lei era un'artista emergente ancora sconosciuta circa 20 anni fa, in occasione della promo di questa canzone ebbe la possibilità di giocare a Dance Dance Revolution con lei, e tuttora, anche a distanza di anni, quando loro si vedono, lei, che è una che non le manda a dire, quando lo vede dice: ti ricordi quella volta ti ho fatto il non posso dire cosa Dance Dance Revolution? Che tra l'altro, ma ragazzi, ve lo ricordate? Ma che videogioco era? Per la Wii, se non sbaglio. Incredibile, veramente bello. Vabbè, non tutti possono vantarsi di aver giocato ai videogiochi con Katy Perry. Tu, Paride? Sarebbe stato bello se avessi detto sì, perché comunque non potevi motivarlo, non si poteva documentare, quindi avresti potuto farla franca. Poco fa abbiamo citato il film Michael su Michael Jackson. Senti qua, ragazzi, che tra l'altro proprio grazie a questo film un sacco delle canzoni di Michael Jackson sono tornate in classifica. Mi ha fatto impressione aprire la top 50 di brani più streamati al mondo e vedere tipo Beat It o Billie Jean al secondo, al quarto posto. È una cosa che mi fa venire i brividi anche mentre la dico, però è una roba che mi rende veramente felice, perché chiaramente, essendo morto nel 2009 Michael Jackson, io che sono nato nel 2000 ho fatto in tempo a vivere, ma perché qualcuno me l'ha trasmessa, perché comunque ho dei vaghi ricordi di quando ero piccolo. Però un ragazzo che oggi ha 16 anni, nato nel 2010, banalmente, cosa può sapere su Michael Jackson? Quindi tanti amici che l'hanno apprezzato, sentiamo un po' di commenti.
1: Sì, io l'ho visto ieri pomeriggio con mio marito, veramente, veramente, veramente bellissimo, emozionante anche in alcuni punti, fantastico. Ciao, buona giornata.
0: Molto bello, è vero, tante parti del film sono emozionanti. Devo dire che a me una delle scene che ha emozionato di più, non è uno spoiler, perché è proprio una delle primissime, quando praticamente i Jackson 5 vengono portati per la prima volta in uno studio di registrazione della Motown, famosissima etichetta discografica che in quegli anni era un po' la prima, no, a produrre, a dare l'opportunità degli artisti afroamericani. E vedere il piccolo Michael di neanche 10 anni in studio registrare I Want You Back davanti lo stupore generale delle persone, ecco, quella cosa lì mette veramente i brividi. Ma ne parleremo, perché più tardi ci verrà a trovare Jerry Romano per il grande libro delle risposte. Sono venuto a sapere che l'ha visto anche lui questo film, quindi commenteremo questo, commenteremo anche lo scudetto dell'Inter, ragazzi, non vedo l'ora di chiedergli cosa ne pensa.

Questa è Sabrina Carpenter su R101. Ancora a proposito di Michael, il film su Michael Jackson. Tra l'altro, nel commentarlo poco fa, non abbiamo detto una cosa importante, che cioè l'abbiamo detto all'inizio, ma in modo molto superficiale. Il protagonista, colui che interpreta Michael, è il nipote vero di Michael Jackson. Si chiama Jafar Jackson. E le due cose che mi hanno colpito è che chiaramente, quando è stato annunciato il suo nome, dici: fai un film così importante, chissà quanti casting hanno fatto. La cosa più facile a cui pensare è: guarda lì, ecco, il nepotismo. Ma figurati se l'ha preso perché è bravo, l'ha preso perché è nipote di, è figlio di. In realtà lui non solo è bravissimo, ma è bravissimo tanto che durante il film ti dimentichi che appunto non è veramente Michael Jackson, senza aver avuto una grande carriera cinematografica. Cioè non è che dici: sono andati a prendere l'attore con la carriera di Leonardo DiCaprio o Timothée Chalamet. Sono andati a prendere sicuramente un ragazzo, un artista che nasce in una famiglia di artisti, quindi il DNA sicuramente non mente, ma che non aveva mai fatto nulla. C'è stata una grandissima preparazione. Se pensate, nel film lui balla come Michael Jackson, canta come Michael Jackson, si muove, parla, fa veramente impressione. Quindi complimenti. Possiamo dire, cioè posso dirlo dall'alto del mio non essere nessuno e non essere un critico cinematografico, tanto figurati se l'Academy degli Oscar sta ascoltando R101. E invece sta proprio ascoltando R101. Date un Oscar a quell'uomo, secondo me se lo merita veramente. Emanuela dice: ascolto dalla provincia di Bolzano, vorrei dare anch'io la mia opinione sul film di Michael Jackson. L'ho visto la scorsa settimana ed è stato bellissimo, emozionante, fatto veramente bene. Un abbraccio a tutti e buona festa della mamma. Ancora buona festa della mamma a tutte le mamme che stanno ascoltando R101. E adesso una coppia storica, ormai possiamo dire, della dance insieme: J-Lo e David Guetta. Questa è Save Me Tonight.

0: Nuova di J-Lo e David Guetta qui su R101 e rimanete con noi perché tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene ed essendo oggi il 10 maggio la festa della mamma, per tutta la giornata la canzone che ti fa stare bene sarà interamente dedicata alle nostre mamme, perciò se volete dedicarne una alla vostra di mamma 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2020.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Da Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via, via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Campeggio a 4 a 5 stelle.
17: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli €7,99. Camicetta a €9,99. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a €1,99. Scopri di più su Conad.it.

0: Oh yes, le 10.46 di domenica. Buongiorno amici, siete con quelli del weekend. Io sono Phil Grondona e oggi le canzoni che ci fanno stare bene sono tutte dedicate alle nostre mamme in occasione della festa della mamma. Perciò andiamo subito a scoprire, in questo caso al 331 80 90 101, chi ce la regala.
1: Ciao R101, sono Gianfranco da Laurino. Oggi la festa di due grandi mamme, la Madonna e anche la mia mamma Guglielma, e voglio dedicare a queste due grandi mamme la canzone di Pino Daniele, Amore senza fine, perché è amore per la mamma.
2: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo.

0: Amore senza fine, Pino Daniele su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata al 331 80 90 101. La prossima torna tra un'oretta. E tranquilli, perché come diciamo sempre, se non avete idee, suggerimenti su canzoni da dedicare alle vostre mamme oggi, anche a quelle che non ci sono più in occasione della festa della mamma, sul nostro sito r101.it trovate l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. Allora, tra poco arriverà Jerry, perché ci dedicheremo al momento quelli delle risposte con il grande libro delle risposte. Prima però devo condividere questa cosa con voi. Non è per fare teorie del complotto, perché chi ascolta questo programma sa che noi siamo sempre schierati dalla parte della scienza e ci mancherebbe altro. Ma infatti non è di complotto che si parla. Però avete letto la notizia di questo antivirus che si sta... Jerry, puoi venire un secondo, perché sento che sto entrando in un territorio pericoloso. Quindi, definizione di antivirus.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Jerry, buongiorno.
2: Definizione di antivirus, una rogna.
0: Ok, che cosa sappiamo al momento su questo virus?
2: Che ci sono pochi, perché sono 3 vittime, pochi morti, che questa cosa ha fatto sì che molte persone che facevano parte di quella crociera nel sud dell'Atlantico siano state sbarcate in anticipo. In Italia ne abbiamo 4 sotto osservazione e in realtà si sa poco, poco più di quello che non leggano le persone sui siti e sui giornali. Ecco.
0: Una cosa molto antipatica, una cosa seria, perciò la chiudiamo qua, nel senso speriamo poi arrivino in questo senso buone notizie, ma ne parlo in realtà per dire una cavolata, perché in queste ore è diventato virale un tweet di un utente a caso di X, di quello che una volta era Twitter, del 2022, 11 giugno 2022. Questo signore aveva twittato: nel 2023, cioè l'anno dopo, finirà il coronavirus, finirà la pandemia, nel 2026 ci sarà l'antivirus. Ma io mi chiedo, non è che quelli che hanno detto che nome diamo a questo antivirus hanno trovato il tweet, hanno preso ispirazione? È la roba più plausibile.
2: No, aggiungerei che non siamo mai stati sulla Luna.
0: Anche.
2: Salutiamo Davide.
0: Davide, nostro collega terrapiattista, certo. Tutto. Davide, sai che alla fine della Terra cosa c'è? Il ghiaccio,
2: il niente.
0: Quindi non siamo mai andati sulla Luna.
2: No, never.
0: Mai. E non ci andremo neanche mai. Ma ti ho mai raccontato di Michael Jackson che non è morto veramente?
2: E di Elvis che in una spiaggia dei Caraibi?

0: di Miles Smith e Niall Horan, non mi stancherò mai di dirlo, primo ospite internazionale di questo programma, speriamo anche non l'ultimo. L'intervista su R101.it, lo aspettiamo presto il buon Niall, visto che a giugno uscirà Dinner Party, il suo nuovo album. Tra poco il grande libro, intanto ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

le 11:02 minuti di domenica 10 maggio. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101, io sono Phil Grondona. Buona festa della mamma a tutte le mamme d'Italia, del mondo, all'ascolto di R101. Fino a luna con voi siamo quelli del weekend. Saluto anche il mio grande amico, felicissimo di essere, no? Felicissimo, molto felice. Pare d'MC che è con me in regia. Tra poco il grande libro delle risposte con Jerry Romano. Subito dopo, Michael Jackson. Siamo

0: Heal the World, Michael Jackson su R101, di cui tanto abbiamo parlato questa mattina, perché vi ho raccontato che ieri sera, come credo molti di voi, sono andato a vedere il film Michael, dedicato proprio alla storia, alla vita di Michael Jackson. E un uomo, un grande giornalista, un grande amico, un grande intellettuale, l'Anderson Cooper italiano, oserei dire. Anche lui era andato al cinema a vederlo, sì. Ed è qui con noi Jerry Romano, buongiorno.
1: Buongiorno, un film che consiglio.
0: Sì, ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto perché non lo credevo così compattato nel tempo. Finisce nell'88 e indica praticamente il percorso di liberazione di Michael Jackson dal padre, Joseph. È una bella parabola, sì.
0: Sì, molto interessante. Anch'io, come ho raccontato stamattina, partivo da zero aspettative e mi ha colpito molto. Tu, Jerry, ti reputi un visto che a differenza mia non è per darti del vecchio, però hai avuto la fortuna di viverli,
1: sì,
0: quegli anni, io ti invidio molto. Nasci grande fan di Michael Jackson oppure l'hai sempre osservato da lontano?
1: Non faceva parte del mio genere musicale, ma l'ho ammirato perché era innovativo. Io ricordo l'uscita di Thriller come se fosse ora. Ogni singolo era una hit ed era una cosa che non succedeva dai tempi dei Beatles. Quindi
0: tanto che tuttora è l'album più venduto della storia.
1: Il long seller più clamoroso della storia, sì.
0: Incredibile. Giulia dice: Michael Jackson the King sarà amato da tutte le generazioni passate e future. Immenso. Ma adesso, Jerry, tu sei immenso, lo sai, per me, per tutti noi. Questa è una grande dichiarazione d'amore professionale che ti faccio. E sei qui per un motivo. Quale,
1: sì,
0: Jerry? Prego.
1: Allora, parlare di un libro.
0: No, ma parlare non è che l'hai scritto tu, sei qui a promuoverlo. Non ho capito.
1: Allora,
0: il
1: rispondere.
0: Momento, quelli delle risposte.
1: Sì, rispondere col libro delle risposte alle domande che chi ci ascolta ci pone.
0: Quindi al 331-8090-101, nel momento quelli delle risposte da ora, potete farci delle domande, quelle che volete, e a rispondere sarà, come tutte le domeniche, il grande libro delle risposte, però come quando ci degna della sua presenza, sarà così oggi, a interpretarlo ci sarà proprio Jerry. Ad esempio, facciamo una prova.
1: Sì.
0: Tu, Jerry, sì, pensi veramente che il film di Michael Jackson sia bello oppure è stata tutta una cosa,
1: allora,
0: di facciata?
1: Vado.
0: Il grande libro dice...
1: È indispensabile stabilire le priorità. La priorità è che quando io ti parlo sempre con sincerità. Quindi,
0: mamma,
1: sì,
0: mia, mamma mia. Bravo Jerry. Simona dice: allora ragazzi, voglio chiedere al grande libro delle risposte se mia figlia alla seconda laurea...
1: Però
0: tu quante ne hai?
1: Due o tre? Ne arriva un'altra.
0: È la terza o la seconda?
1: La seconda.
0: Sta per arrivare,
1: sì.
0: Jerry, sta per arrivare da un bel po' di tempo, cioè, no, sta andando bene.
1: Ma tu sei pronta, sì.
0: Troverà lavoro? Chiediamolo al grande libro delle risposte. Partiamo leggeri come
1: spero
0: sempre.
1: Spero e vi sono vicino. Allora, abbandona le vecchie soluzioni. Probabilmente c'era una sorta di mitizzazione del posto fisso. Sai che oggi,
0: certo,
1: c'è molta flessibilità nel lavoro. Probabilmente abbandonando le vecchie soluzioni, direi le vecchie concezioni occupazionali, forse c'è una possibilità maggiore di trovare un impiego, un'occupazione stabile.
0: Paride ti sta guardando come uno che non crede in quello che dici. Io ci credo invece. Ti dirò di più. Magari è un abbandona la vecchia laurea. Cioè sta prendendo la seconda laurea.
1: No,
0: sarà
1: non
0: quella...
1: si abbandona mai la laurea.
0: No, nel senso che magari grazie alla seconda troverà lavoro.
1: Ma è anche una chiave di interpretativa.
0: Scusi maestro se mi sono permesso di fare il suo lavoro.
1: Lei
0: però
1: è padrone.
0: 331-80-90-101. Dai, annunciali tu loro, Jerry.
1: Allora, pinguini tattici nucleari, giovani wannabe.

0: Mamma ragazzi, quanto è bravo Somber, Homewrecker. Sei fan di Somber, Jerry?
1: Sì, anche delle mamme a cui faccio gli auguri per questa giornata.
0: No, infatti ho avuto un mancamento, ragazzi. Non
1: auguri,
0: voglio fare
1: mamme.
0: Commenti. Auguri mamme, 331 80 90 101 per le vostre domande al grande libro delle risposte, che tra poco vi risponderà. Devi avvisarmi prima di fare queste uscite.
1: Hai ragione,
0: a tra
1: scusa.
0: Poco.

0: della banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101. Pronti?

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Sono veramente tanti modi per seguire R101 su tutti i social e mi fa piacere ricapitolarveli, perché ci trovate su Instagram, su Facebook, su X, su Threads, pure su TikTok. Basta cercarci come Radio R101.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
18: L'unico modo per uscire è insieme.
16: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
20: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Madonna su R101 11:26, troppo aggressivo? Sì, forse un po' troppo. Scusate se sono entrato nelle vostre autoradio con questa aggressività, non volevo. Siete su R101, buongiorno, buona domenica, buona festa della mamma. Saluto anche gli amici della TV Canale 67. Jerry, apprezzi questa didascalia?
1: Sei perfetto.
0: Perché ci vuole questo amore per la didascalia?
1: Certo.
0: Non possiamo dare nulla per scontato.
1: Le dida.
0: Eh?
1: Le chiamano le dida in gergo.
0: Certo. Faccio finta di sapere. Jerry, no. Sai che io poche volte mi sento ignorante come quando ho conversazioni con te.
1: No, è il gergo dei giornalisti, la dida e la didascalia.
0: Ah, in quel senso. Pensavo fosse una parola latina. No. Ho fatto il classico, però. Vabbè, Jerry, tu sei un superuomo rispetto a noi, lo sai. Ci dedichiamo al momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda, a rispondere è il grande libro delle risposte interpretato da Jerry in persona. Jerry, oggi sì. Non è ancora citato l'autrice del nostro libro.
1: Carol Bolt, che salutiamo in qualsiasi posto si trovi, perché insomma ci ha lasciati.
0: Ci ha lasciati, se non erro alla fine degli anni 90 addirittura. Sì, sì. Sentiamo una domanda, prego.
2: Ciao, mi chiamo Letizia, vengo da Pianezza in provincia di Torino e vorrei sapere se quest'anno, dato che abbiamo l'esame di terza media, io e mio fratello Mirko riuscissimo a superarlo. Ciao!
0: Riuscissimo?
1: Se, volevo sapere, non ci ho fatto caso. No, pensavo...
0: Possiamo risentirlo un attimo, se non è un problema? Perché io ho sentito riuscissimo. Visto
2: ciao,
0: che si parla...
2: mi chiamo Letizia, vengo da Pianezza in provincia di Torino
0: sì.
2: E vorrei sapere se quest'anno, dato che abbiamo l'esame di terza media, io e mio fratello Mirko riuscissimo a superarlo.
1: Hai ragione.
2: Ciao!
0: Io voglio pensare che volesse dire riuscissimo, perché se no, amica mia, ho una notizia per te... Non voglio dirtelo, però.
1: No.
0: Dillo tu, non andrà bene l'esame di terza.
1: Procediamo sul.
0: A cuca cuca, prego. Questo è un omaggio personale a Fernando, che saluto.
1: Non ne sei mai stato.
0: Mi è piaciuta fare idea, perché è uscita così, senza filtri.
1: Procediamo senza volerlo.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Non ne sei mai stata così consapevole. La domanda è di che.
0: Secondo me è di non passare.
1: No!
0: Dai, riuscissimo, ma riuscissimo.
1: Posso dire una cosa? Ricordo con più terrore.
0: Allora, se ci avrebbe fortuna,
1: no!
0: Lo passassi.
1: Io ricordo con più terrore il mio esame di terza media che quello della maturità. Sai, è un rito di passaggio, ma andrà bene, sicuramente.
0: Io sai che quello di terza media non me lo ricordo. Ho sto timore della prof di musica che ci faccia suonare il flauto.
1: Il flauto
0: però
1: dolce,
0: sai quando suona il flauto dolce, nervosissimo, con le dita che vanno a quel paese. Quindi...
1: C'è un piccione di Piazza Duomo.
0: Ragazzi, oggi inizio la mia carriera da ventriloquo. Prego.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Jerry. Buongiorno Phil.
0: Buongiorno.
3: Allora io vorrei chiedere al libro delle grandi risposte se quest'anno toglieranno lo scudetto all'Inter.
0: No, ma perché? Ma togliere nel senso che l'anno prossimo lo vincerà un'altra squadra? No, o no?
1: Perché lui non lo dice, ma intende l'indagine, l'inchiesta riguardante gli arbitri. Vabbè, sono figli dell'alta tensione che non voglio toccare.
0: Chiediamolo al grande libro delle risposte che dice.
1: Oh santo cielo, considerala un'opportunità.
0: Aia. Tu Jerry, da grande tifoso del Napoli,
1: sì.
0: Poi non ci salutiamo, insomma, non è no, perché ci salutiamo? Ti fermi ancora tra poco. Non hai mai nascosto questa tua fede calcistica? Cosa ne pensi? Vogliamo fare i complimenti ai tifosi dell'Inter?
1: È uno scudetto meritatissimo, quindi
0: no, però
1: non,
0: mi sembra sentito, però.
1: No, vabbè, non è che faccia i salti di gioia se non c'è la mia squadra, però è uno scudetto strameritato. Noi siamo stati molto sfortunati, abbiamo avuto tanti di quegli infortuni che se avessimo avuto la squadra al completo non
0: mi
1: so.
0: Mi fai un complimenti all'Inter con gioia, senti. 3,
1: allora,
0: 2, 1.
1: Complimenti all'Inter.
0: No, non è ancora abbastanza. Vabbè, se ti fermi ancora qualche secondo, tra poco ci riproviamo.
4: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai

0: Lady Gaga, Hold My Hand su R101. Ultime domande di oggi per il grande libro delle risposte, interpretato da Gerry Romano. Prego.
1: Io e mia figlia adolescente riusciremo a trovare un punto di incontro a breve? Simona dalla Spezia.
0: Che dice il libro, Gerry?
2: Tutta la solidarietà, mi sembra molto partecipata questa telefonata. Sì. Allora, ne vale la pena? Sì. Fai uno sforzino dal punto A al punto B, bisogna fare spesso metà del percorso perché l'altra persona magari ne fa solo un quarto, ma vale la pena sempre di percorrere anche un po' di strada in più.
0: Avete fatto caso che ha detto telefonata? Sono vocali di WhatsApp.
2: Sì, è una telefonata.
0: Una telefonata.
2: Te devo dire a distanza, fonia a distanza, telefonata.
0: È una telefonata. Mi ha spento, prego.
3: Buongiorno 101, mi chiamo Giuseppe, chiamo dalla provincia di Bergamo. Dopo due anni ho finito in questi giorni la stesura di un mio racconto. La domanda per il grande libro sarà: riuscirò a pubblicarlo? Buona giornata a tutti.
0: Beh, noi ti auguriamo di sì, perché non c'è cosa più bella che realizzare un proprio sogno e crederci.
2: La saggezza del libro delle risposte.
0: Cosa dice?
2: Se è fatto bene, altrimenti lascia perdere.
0: Beh, benissimo, benissimo. Siamo certi che sia un bellissimo libro e che tuo amico riuscirà a pubblicarlo. Per il piacere tuo personale di toglierti questa soddisfazione, non perché uno se pubblica un libro deve automaticamente diventare vendere le stesse copie di Fabio Volo o di Carol Bolt con il grande libro delle risposte. Gerry, io ti ringrazio. Sai che anche se mi permetto in onda di prenderti in giro, lo faccio perché io ti voglio bene.
2: Anche io.
0: Perché
2: grazie.
0: Io sono come il porco spino. I always hurt the ones that I love.
2: Fantastico. Io adesso me la tatuo sull'avambraccio.
0: Sicuramente, guarda, ti ci vedo con i tatuaggi. La cosa meno credibile del mondo. Gerry Romano,
2: ciao a
0: quelli
2: tutti
0: del weekend di R101. E ora musica nuova. Uelo e Anna Tatangelo. Questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: Mente poetica, la nuova di Anna Tatangelo, che non ha bisogno di presentazioni, è Uelo. E uno potrebbe dire: Phil, ma mi ricordi chi è Uelo? È colui che canta
1: Sanremo.
0: La sigla di quest'ultimo Festival di Sanremo, perché lui ha fatto, che grande gag, Paride. Fammi un applauso, per favore. Vai, grazie. No, perché Uelo ha fatto Sanremo Giovani, non è poi andato avanti, però Carlo Conte ha detto: mi piaci così tanto, vorrei chiederti di fare il jingle ufficiale del prossimo Festival di Sanremo. E l'ha fatto, quindi bravo Uelo, in bocca al lupo per questo nuovo percorso musicale che inizia con Anna Tatangelo e Notte Poetica. A tra poco con quelli del weekend.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279€ e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
9: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900€ con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500€ di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000€. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
3: Via, via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500€ a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Pronto?
20: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Mamma a tutte le mamme, questa è R101, io sono Phil Grondona, fino a luna insieme siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Visto che è la festa della mamma oggi, domenica 10 maggio, tutte le canzoni di oggi che ci fanno stare bene sono dedicate alle nostre mamme. Perciò sentiamo in questo caso chi ce la regala.
1: Vorrei dedicare alla mia mamma e a tutte le mamme per la festa della mamma la canzone di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Una buona festa della mamma a tutti. Ciao R101.
0: Grazie mille amico. Tra l'altro mi ricordi anche il bellissimo concerto che ha fatto a San Siro la scorsa estate Bruce. Esperienza che ti cambia veramente la vita. Se avete la fortuna di vederlo dal vivo in giro per il mondo, fatelo perché è pazzesco. Vai Bruce.

Bruce Springsteen è la canzone che ti fa stare bene. Un'amica dice: Bono, il Bruce di qui. Ah, Bono, mi ricorda anche che oggi è il compleanno di Bono degli U2. Gli facciamo tantissimi auguri, così questo pensiero intrusivo. E poi, vabbè, posso dire Bono anche adesso, cioè arrivare alla sua età, come l'ho visto l'anno scorso a San Siro, ragazzi, ma arrivarci, numero uno. E poi qualcuno scrive, mi scusi, ma questo numero è giusto? Al 331-80-90-100, c'è arrivato, quindi direi di sì, assolutamente, signora, è giusto questo numero, ci può scrivere quello che vuole e anche scegliere la canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra un'ora qui su R101, dove ora c'è il nostro amico Marco Mengoni.

0: it hurts. More Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous di Mick su R101. Manca pochissimo a mezzogiorno. Questo vuol dire che abbiamo un'altra ora incredibile da passare insieme con tutti quelli del weekend, in cui daremo spazio a quelli dello sport, agli auguri alle vostre mamme, e soprattutto in cui riassumeremo gli ultimi 7 giorni. Intanto le ultime news.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Tenerife, al via lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia, in quarantena preventiva, 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi morta a causa del virus. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza così, con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto elettronico che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 in Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Mezzogiorno e 3 minuti di domenica 10 maggio, festa della mamma. Buona festa della mamma a tutte le mamme all'ascolto di R101. Io sono Phil Grondona, siamo in radio, in TV, canale 67. Saluto veramente un uomo bellissimo che purtroppo non lo potete vedere, ha pure un nuovo baffo che è la cosa più orribile da vedere, veramente una cosa di una bruttezza incredibile. Il gran maestro Davide Cisini che si aggiunge alla squadra in regia, e fino a luna siamo quelli del weekend. Siamo

sia Unstoppable su R101, mezzogiorno e 7 minuti. No, non possiamo iniziare così, maestro. Non inizia a mettere tutte le sue cose. Anzi, parliamo di una cosa seria. So che ci dedichiamo tra poco a quelli dello sport, però è la prima volta che abbiamo un regista grande tifoso del Milan, da che l'Inter ha vinto lo scudetto. È felice, è contento, è sereno. Vabbè, già il fatto che non mi abbia spento il microfono è tanta roba, apprezzo tantissimo il rispetto. No, invece volevo parlarvi di una cosa, perché quando viaggiamo all'estero, soprattutto Regno Unito, vabbè, per lo più Stati Uniti, New York in particolare, è del tutto normale salire sui mezzi pubblici, salire sulla metropolitana e vedere il circo. Cioè, uno che suona l'arpa, uno il trombone, uno che fa le capriole, uno che fa il giocoliere, ed è del tutto normale. Nel nostro paese non siamo abituati a questo. Cioè, se ci pensate, parlo delle grandi città, ma non è una critica, ovvio, a me non dà fastidio, però sale qualcuno a suonare che magari fa anche piacere sentire, se c'è un controllore automaticamente va lì e dice: no, guarda, stai fermo, non puoi suonare. Cioè, lo puoi fare solo da anarchico, se non c'è nessuno che ti dica nulla. Quindi nel nostro paese è un evento musicale, cioè è un evento vero e proprio quando qualcuno prova a fare musica sui mezzi pubblici. È video che è diventato virale nelle ultime ore. Questa signora che, mentre stava aspettando la metro a Roma, fermata Ottaviano, salutiamo gli amici di Roma e magari ci ascoltano proprio dalla fermata Ottaviano, ha detto: sai che c'è? Io sono una grande fan di Benson Boone, che peraltro non è neanche uno facile da replicare, visto, insomma, la voce, il talento che ha, e ha detto: io mi metto a cantare Benson Boone. Il problema qual è? Che non è che ha detto: mi metto a cantarlo tipo "This beautiful things that I've got", cioè, che dici, già così ci vuole un po' di coraggio, devi combattere l'ansia sociale. No, si è messa a cantarlo così. "This beautiful things that I've got, please, vabbè, ma stay. Tutto il concerto ha fatto. È andata avanti, ha fatto tutto il pezzo. No, bravissima, brava. Le facciamo un grande applauso, perché non solo per il talento, ma anche, cioè, sai quando si dice l'ansia sociale ha paura di questa persona? In questo caso è veramente il caso di dirlo. E fa impressione, per il video vedi tutti zitti, scioccati, che guardano. Però alla fine, anche se nel video non l'avete sentito, è partito l'applauso. Molto bene. Questa signora è molto brava a cantare, quasi quanto, perché comunque per diventare lui bisogna mangiarne di pasta asciutta, come Mr. Harry Styles.

0: do. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
1: Ciao, sono Annalisa.
2: R101. 101.

0: canzone estiva, Annalisa su R101. E se state facendo sport oppure lo andrete a vedere, fatecelo sapere al 331 80 90 101, perché tra poco, come tutti i sabati e le domeniche a quest'ora, daremo spazio a quelli dello sport.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli High Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Metti caso che vi siete persi qualcosa che facciamo ogni fine settimana all'interno di quelli del weekend, tipo il nostro quiz per diventare campioni di quelli del weekend, quelli del quiz. Trovate tutto nella sezione repliche del nostro sito r101.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Amore, è fatta!
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste!
14: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina! Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima! Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
17: Arredissima!
18: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.
3: Enjoy the music. R101. Un viaggio a senso solo.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani su R101, una canzone che ogni volta che la sento penso a quella bellissima esibizione di Gianluca Grignani con Arisa a Sanremo, diretta dal maestro Enrico Melozzi, tra l'altro, con alla fine Arisa che dice: "Da Gianlu, avevo fatto un casino", però ne parliamo ancora ora a distanza di anni, perché era stata un'esibizione così un po' sporca, ma bella per quello, perché spontanea. Tutto pronto, 12:28 è domenica, ci dedichiamo a quelli dello sport, che vorrei aprire con una notizia che hanno riportato alcuni giornali oggi: vacanze dell'estate 2026, 11 milioni di italiani useranno la bici quest'estate. Quanto fa ridere il titolo estrapolato, cioè non si sa in che contesto, come, perché molte più persone utilizzeranno la bici. Devo dire, un momento bellissimo per il nostro amico bolognese, quello super cazzo, la sai che fa tutti i video in cui ferma i ciclisti, fa "Socia, sei a me", sì, una grande estate per lui, si divertirà tantissimo. Poi è vero che il campionato di fatto, no, Cisini, è già finito, perché l'Inter ha vinto lo scudetto, però si va avanti con le partite. Oggi alle 12:30 Verona-Como, alle 15 si gioca Cremonese-Pisa, alle 15 sempre Fiorentina-Genoa, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta. Ma in questo momento noi vogliamo sapere quanti di voi, cioè, perché noi non vogliamo atteggiarci a giornalisti sportivi che vi informano. Se volete informarvi seriamente sullo sport, non è questa la radio da ascoltare, lo sappiamo bene tutti quanti, però nell'accennare queste cose in modo superficiale poi ci possiamo raccontare quali sono i movimenti sportivi che state facendo, quali partite state andando a vedere, chi fa sport. Sentiamo un po' di
1: Ciao,
0: amici.
1: Ciao, io sto andando a giocare a calcio a Rovato, sto facendo un torneo, sarò dietro a farlo da adesso fino a stasera. Ciao.
0: Da adesso fino a stasera, beh, un grande atleta, io non durerei neanche 10 minuti. E poi...
2: Ciao ragazzi, sono Luca da Milano, sto andando a Lumezzane a vedere mia figlia che fa un campionato italiano di twirling. Ore 12:30 sotto la pioggia, un'ora di viaggio e voi mi fate compagnia.
0: Se non è amore questo, non so cosa lo sia. Comunque il twirling è una disciplina ginnico-sportiva, leggo da Wikipedia, che consiste nell'uso di un bastone. Vabbè, ginnastica, tipo ginnastica artistica, però con un bastone che rende tutto più difficile. Vi è piaciuta questa descrizione degna di Alberto Angela? As I go to anywhere I flow, sometimes I believe that

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Vai Alfa su R101, quelli dello sport, amici e amiche che mentre ci ascoltano fanno sport. Volevo salutare mamma Sara da Vicenza che dice: ragazzi, mentre vi ascolto io oggi accompagno mia figlia Gaia ad una gara di danza hip hop. Buona festa della mamma. Vedi, nella festa della mamma comunque si fanno sacrifici per i propri figli, e questo è amore vero. Quindi un abbraccio, non citiamo mai abbastanza tutti i sacrifici che i genitori fanno per noi, anche nel weekend, magari dopo una lunga settimana di lavoro, e ci scarrozzano a tornei, partite, cose varie. Voglio dire, è vero che si fa con amore, si fa col cuore, però non è una cosa mai scontata. Quindi auguri alle mamme che anche in questa giornata sono lì a fare del bene per i propri figli, a farsi il mazzo. Poi
2: un grande in bocca al lupo a mia figlia Emma, che oggi va a Bordighera per l'ultima giornata di campionato di nuoto.
1: Bello, vabbè, Bordighera, siamo quasi al confine con la Francia, alla fine della mia Liguria. Posto molto bello, Bordighera, devo dire, forse non una delle località liguri più famose, la prima che viene in mente quando uno... No, perché quando parli della Liguria tu dici andiamo a Santa Margherita, oppure Sanremo per il festival, oppure Moneglia, oppure le Cinque Terre, insomma tanti posti. Nessuno calcola mai Bordighera. Invece Bordighera, non dico che sia il posto più bello del mondo, ora il comune di Bordighera mi querelerà, no, capitemi, però è un posto veramente bello e secondo me sottovalutato. Per farvi un bel aperitivo, una bella giornata di spiaggia in qualunque mese, da qua a settembre, va bene ed è bellissima. Dai, con questa mega marchetta Bordighera forse la querela non la becco. Enjoy the music.

0: Mr. Know It All, la nuova di Teddy Swims su R101. E rimanete con noi se vi va. Tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Via, via.
4: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a €199, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
3: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli €249. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Convenienza? Ma vai da Conad!
21: Via, via.
20: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Poltiro Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 10.47 è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene di R101, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. A sceglierla siete sempre voi, e la particolarità di oggi è che, essendo il 10 maggio, la festa della mamma, auguri di cuore a tutte le mamme che ascoltano R101 e anche a quelle che non ascoltano R101, ma magari un giorno inizieranno ad ascoltare R101. No, noi siamo aperte tutto. Oggi la canzone ti fa stare bene è dedicata a voi, e sentiamo in questo caso chi l'ha scelta.
1: Sono Domenico da Bari. Per la canzone che mi fa star bene oggi vorrei dedicare alla mia mamma In bianco e nero di Carmen Consoli. Forza Juve e buona festa della mamma a tutti.
0: Ma scusa, ho detto, è un vocale così fatto col cuore, poi lui ci butta un Forza Juve così. Ma Domenico, bisogna sapere riconoscere i momenti. Questo era un momento dolce, dovevi chiuderla lì. Forza Juve! Carmen Consoli, R101.

Consoli su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie a Domenico che l'ha dedicata alla sua mamma e a tutte le mamme. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101, con Rebecca che arriva tra pochissimo dall'una live from Roma con Belli Felici. Ma adesso, come tutte le domeniche a quest'ora, si sta per concludere un'altra settimana. Noi vogliamo fare una cosa che ci sta molto a cuore: provare a riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni grazie a dei post che sono stati pubblicati su Instagram, sui social in generale. È vero che è successo quasi una settimana fa, ma tecnicamente non ancora 7 giorni fa, quindi lo possiamo includere. La vittoria a Madrid al Master 1000 di Jannik Sinner, che ha compiuto un'impresa, perché il suo 5º titolo consecutivo in quella categoria, che lo porta a battere un altro record che precedentemente era detenuto da Rafa Nadal. Quindi un tennista che comunque è vero che ha smesso di giocare da poco, però appartiene totalmente a un'altra generazione. Quindi grande Jannik, grazie, perché questo ragazzo non la smette mai di emozionarci, cioè ogni volta alza sempre di più l'asticella. Al secondo posto abbiamo messo Ligabue, perché per il mondo della musica e degli eventi in generale nel nostro paese è stata una grande settimana, perché il 6 è stata inaugurata la nuova arena di Milano, il nuovo palazzetto, l'Unipol Dome, con un super che era era già stata utilizzata per le Olimpiadi, però a livello musicale il primo concerto si è svolto con Luciano Ligabue. Serata incredibile, tanti momenti belli, tanti gli ospiti. Citavamo ieri Giuliano San Giorgio di Negramaro, che ha fatto un bellissimo duetto con lui. Però ho voluto mettere un momento di una proposta di matrimonio. Ormai si vedono proposte a tutti i concerti, ormai non è neanche più un'idea originale, però quella è stata molto bella. Pensa se poi ti lasci, che è il video virale sui social per tutta la vita. Beh, pensateci quando lo faccio, pensate se è se è un matrimonio destinato a durare, se pensate che potrebbe durare 2 anni, sai, tipo quei matrimoni di questi multimilionari di 100 anni con delle ragazze di 20. Forse se sai che dura un anno, meglio evitare. Al primo posto abbiamo parlato tanto del nuovo film sulla vita di Michael Jackson, Michael. L'abbiamo voluto dedicare a Jafar Jackson, nipote di Michael, colui che interpreta Michael Jackson nel film, bravissimo, l'abbiamo detto 1000 volte. Ho voluto mettere una foto che lui ha postato con Bubbles, la storica scimmia che aveva come animale domestico, come amico quasi, Michael Jackson. Ai tempi, quando lui l'ha presa, aveva credo 3 anni, è ancora viva questa scimmia. Oggi ha 43 anni, ho scoperto che anche le scimmie possono soffrire di calvizie perché è completamente pelata. So che in Turchia fanno dei miracoli anche per le scimmie, me l'ha detto il Musazzi, e adesso vive in un santuario, e quindi è stata una foto bellissima, un momento dolcissimo. Quindi evviva Bubbles, evviva Jafar Jackson e soprattutto evviva il King Michael Jackson. R101.

0: Star, Tiziano Ferro e Giorgia su R101 a chiudere questo fine settimana con quelli del weekend di R101. Cisini può anche urlarmi bravo, non le darò la mancia perché ha fatto solamente il suo lavoro di regia che l'azienda le richiede di fare per... mi riaccenda il microfono, per cui io la ringrazio, grazie anche a Parid MC, grazie alla Ludo, la nostra stagista che non ha fatto assolutamente nulla. Il prossimo weekend dalle 10 all'una se vi va con voi, siamo ancora qui con quelli del weekend, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Si sta per concludere l'Odissea della Ondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha causato 3 morti su 151 tra passeggeri ed equipaggio, per un totale di 23 nazionalità diverse. Iniziate le operazioni di sbarco a Tenerife, l'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia in quarantena preventiva 4 persone erano a bordo del volo KLM sul quale era salita una donna poi morta per il virus. La guerra in Iran. Ruby e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime ore intanto hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare, insieme alla sua legale, gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme, lo ha detto Papa Leone XIV, parlando dopo il Regina Coeli, rivolgendosi ai fedeli presenti in Piazza San Pietro. Gli auguri della Premier Meloni, la maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ciclismo, ultima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Si arriva a Sofia da Plovdiv. In mezzo il Borovets Pass, la vetta finora più complicata affrontata durante la corsa. In rosa l'uruguaiano Silva. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buona domenica da me, la vostra Rebecca Staffelli. 10 di maggio è una data iper importante perché è la festa della mamma. E allora fatemi fare subito un augurio immenso alla mia dolce melodia, io la chiamo così perché è la melodia più bella della mia vita e lei è la mia mamma, mamma Matilde. Ciao mamma, ti amo! E ovviamente amici, un saluto anche a tutte le mamme all'ascolto, un grande bacio a voi, alle vostre mamme ulteriori auguri. Insomma, sarà una domenica che ci godiamo proprio in questa modalità, soffermandoci anche tanto su quella che è la luce per le nostre mamme. 331 80 90 101, il numero per interagire con noi. Un saluto alla nostra super squadra, partendo dal nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Chicco in regia da Roma e la nostra super Fede in redazione. Vamos, si parte!

Shakira con Rihanna aprono le danze in questa domenica bella felice 10 di maggio su R101. Salutiamo anche i nostri amici che ci vedono dal canale 67 del digitale. Oltre che vederci, ci potete oltre che sentirci, ci potete anche vedere. Un bacio va a tutti voi che tollererete oggi la mia giacchetta color lime. Non so perché oggi mi è presa così. Era un po' che la tenevo nell'armadio, non l'ho mai utilizzata. L'ho utilizzata una volta al mio compleanno di 2 anni fa e poi non l'ho più tirata fuori. Va bene, sorvoliamo sulla mia giacca, perché oggi io, se ieri non avevo fame a quest'ora perché mi ero bella scofanata la qualunque cosa, oggi ho davvero tanta fame. Buon appetito a tutti coloro che si trovano belli comodi sotto al tavolo, e io direi che possiamo partire allora parlando, come ogni buona domenica, di cibo. Di cibo, nello specifico una cosa che mi fa impazzire, ovvero il formaggio, ma che ahimè mi dà un po' fastidio. Da qualche anno il lattosio ho difficoltà a digerirlo, chissà quanti come me all'ascolto, e però da formaggio lovers non posso assolutamente pensare di rinunciare, quindi piuttosto me lo mangio e via, passa la paura. Il miglior formaggio al mondo, signori, quest'anno non è francese, non è italiano, ma è olandese. Attenzione, siamo stati battuti quest'anno perché è impeccabile la stagionatura, impeccabile che ne risalta gli aromi. Wow, voglio proprio assaggiarlo questo. Va bene, me lo appunto perché il nome onestamente non ho capito come si chiami, però ve lo farò sapere quanto prima. Nel frattempo diamo spazio

vabbè, dai, allora basta dire che ho fame. Al 331 80 90 101 arriva là qualunque su quello che vi state mangiando. Vabbè, devo dire che forse la rosicata più grossa ce l'ho per in questo momento, non lo so perché poi io vado a voglie, le trofie al pesto con fagiolini e patate. Ma di che cosa stiamo parlando? Ditemelo, di che cosa stiamo parlando? Mi sento male, devo andare a prendere qualcosa alle macchinette, potrei avere un calo di pressione, ma non sarà così. Amici, a proposito del pesto, leggevo che ognuno in realtà fa il pesto a proprio modo, perché esiste una ricetta originale, ma no, in realtà non esiste una ricetta originale, perché, attenzione bene, è nata da un'evoluzione dell'agliata medievale, e ogni famiglia ligure poi decide di mettere il proprio tocco segreto per fare il pesto più incredibile del pianeta. C'è chi usa il mortaio, ma perché io poi ci aggiungo le lettere, mortaio, vabbè, va bene così. È domenica, di marmo oppure frullata veloce, c'è qualcuno anche che lo frulla, pinoli classici, noci, noci croccanti, noci dell'Himalaya, escargare fanessani, insomma, l'ingrediente tipico segreto ognuno poi ce l'ha e lo mette dentro. Adesso non voglio creare una polemica immensa, ma amici ligure, come si fa il pesto per voi? Fatecelo sapere al 331 8090 101.

0: Ed io continuo a ridere, signori, perché al 331 80 90 101 Rebecca sicuramente si fa con il mortaio e non con il mortataio, come l'ho chiamato io. E vabbè, ogni tanto mi capita, ragazzi. Comunque, se usi il frullatore a Genova ti tolgono la cittadinanza, mortaio tutta la vita. Vedi, c'è qualcuno che è anche molto severo inerente a questa cosa. Io ci metto un pizzico di ricotta per, non, per farlo cremoso, ma non ditelo ai liguri. Non diremo niente, siamo solo io e te, amico mio. Io e te e la nazione.
1: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
2: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 120 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

is all we need. One Love, i Blue, qui su R101, 2002, ragazzi, pezzone che mi è rimasto nel cuore, continua a rimanerci, cioè al sol sentirlo proprio così mi parte la brocca. Va bene, torniamo invece, anzi rimaniamo in Liguria, siamo partiti dal

formaggio olandese, poi siamo andati in Liguria con il pesto, attenzione al pesto fatto nel frullatore perché ti tolgono la cittadinanza. Sempre in Liguria si dice addio ai palloncini, sì, precisamente a Celle Ligure, dove hanno coraggiosamente, oserei dire, vietato il lancio dei palloncini in aria. Perché? Perché durante momenti di festa sembra una cosa bellissima, tutti i palloncini nel cielo, un'immagine poetica, ma alla fine quando i palloncini poi si sgonfiano finiscono all'interno del mare e quei pezzi di plastica diventano vengono scambiati per cibo da parte delle tartarughe, dei delfini, da chi vive nel mare, e questo chiaramente è un enorme problema per loro perché quei palloncini diventano letali. Quindi che cosa hanno deciso di fare in Liguria? Di festeggiare al posto che lanciare palloncini in aria, ma le bolle di sapone. Ragazzi, la trovo un'idea geniale, bellissima. A parte che le bolle di sapone, chi è che non rende felice la bolla di sapone? Anche i compleanni dei bambini, da piccolini, le bolle di sapone. È molto bella come idea, mi piace, super valida, approved.

0: Ciao!
1: Hey, hey, hey, amanti del sushi all'ascolto, attenzione bene, alzate le antenne perché sto per raccontarvi qual è il galateo delle bacchette. E voi vi starete dicendo, ma esiste un galateo delle bacchette? Ma in che senso? Ma che cosa vuol dire? Cioè, io le bacchette le prendo, ho imparato quell'unico modo per, magari alcuni ancora non l'hanno imparato, per mangiare il sushi con le bacchette e semplicemente le uso come riesco. No, fermi tutti, perché in Giappone c'è proprio la cultura delle bacchette. Se fai dei gesti possono risultare maleducati, se le sbagli ad utilizzare può essere scaramantico. Quindi mettetevi comodi e partiamo da queste tre piccole regole. Se siete amanti del sushi, attenzione ai passi falsi. Mai infilzare il cibo, cioè prendere la bacchetta e infilzarla nel nigiri o nel qualunque cibo tu stia mangiando, sollevarlo e infilartelo in bocca non va bene. Non va bene infilzare il cibo, non è giusto. Peggio ancora, passare il roll direttamente da bacchetta a bacchetta, quindi è come se tu avessi la bacchetta, o lo infilzi e te lo passi nell'altro, oppure con una bacchetta lo sollevi e la prendi con l'altro, insomma come se tu stessi facendo un'operazione a cuore aperto con un pezzettino di riso e alga. Quindi assolutamente no passare da bacchetta in bacchetta. In Giappone questo richiama un rito funebre, pensate, ed è un segno di grande maleducazione. Quindi dobbiamo imparare a mangiare con stile per rispettare anche la cultura degli altri quando andiamo nei ristoranti stranieri, amici. C'è la cultura delle bacchette. Enjoy the music. 101.

0: E niente, allora, se ho iniziato questa puntata con voi con un sacco di fame, devo dire che la cosa è solo che peggiorata. A furia di parlare di formaggi, latticini, il pesto, no, il pesto lo facciamo di noci, no, però anche il pesto fatto così l'hai mai assaggiato? E adesso siamo arrivati a parlare pure di sushi, o mi butto a terra, non lo so, decidete voi, o faccio un delivery, mi ordino qualcosa. Ma dai, su, meno male che c'è sempre la musica a salvarmi, le nostre belle chiacchiere, quindi torniamo tra poco qui su R101.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
16: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Amore, è fatta!
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: nostro primo appuntamento per questa domenica insieme con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora la scegliete voi qui su R101. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Emma di Gallipoli.
0: Ciao Emma.
1: Volevo fare una dedica a tutte le mamme che sono in ascolto e a quelle che non ci sono più come la mia. Una canzone di Jovanotti. Ciao mamma.
0: Ciao. Oh.

celebrare questa giornata 10 di maggio, la festa della mamma, amici belli. Sappiate che voi potete continuare tutta la giornata a mandare le vostre richieste per la canzone che ti fa stare bene dedicata alla vostra mamma. 331 80 90 101, se avete bisogno di qualche ispirazione per dei pezzi particolari, basta andare sul nostro sito r101.it, ci sono 101 titoli di canzoni per ispirarvi, ma in questo caso deve battere proprio il cuore, quella canzone che fa stare bene te e fa stare bene la tua mamma, e poi mandi la richiesta.

0: posso impazzire a leggere anche quanti messaggi al 331 80 90 101 arrivano come dediche proprio per le vostre mamme, per le vostre mogli che sono mamme dei vostri figli. Insomma, bello, bello, quando c'è tutto questo amore io mi infiammo, mi accendo, mi piace. Amici belli, la nostra prima ora è volata di fronte a noi, ne abbiamo altre due fino alle 16, siamo qui per chiacchierarcela allegramente, goderci tanta bella musica. Prima il notiziario e poi si torna qui. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è sbarcata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri, in corso i trasferimenti tra spagnoli, olandesi, francesi e australiani. 26 in quarantena, ci sono 4 italiani già rientrati. A Miami, Rubio e Witkoff hanno incontrato in qualità di mediatore il premier qatariota. Obiettivo: una tregua in Iran. Continuano i raid di Israele in Libano. In 24 ore oltre 35 morti. Non ci piegheremo mai al nemico. Così Pezeshkian, presidente iraniano. L'operazione speciale in Ucraina finirà con una nostra vittoria, lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. Ieri Putin aveva dichiarato: il conflitto volge al termine, non abbiamo mai rifiutato negoziati con l'UE, indicando Schröder, ex cancelliere tedesco, come negoziatore. I due membri della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana sono stati espulsi, lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Lo Stato ebraico definisce legittimo il blocco navale di Gaza che gli attivisti intendevano violare portando aiuti. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, le parole in un post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la domenica della terz'ultima di A, è la Scomo in corso. Dalle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, dalle 18 Parma-Roma, dalle 20.45 Milan-Atalanta. Tennis al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

chi non è bello felice su R101? Dai, io voglio veramente vedere in faccia la persona non bella felice in questa domenica 10 di maggio, la festa della mamma. Quindi di nuovo un grandissimo augurio alla mia mamma Matilde, a tutte le mamme all'ascolto, anche alle mie nonne, insomma a tutti ragazzi, tutti quelli che hanno quel bel privilegio di essere madri nella vita. 331 80 90 101, questo resta sempre il nostro numero per poter interagire con noi, per mandare anche la richiesta della canzone che ti fa stare bene dedicata alla propria mamma. E direi che siamo pronti a ripartire. Vamos!

Pink, amici belli di R101, e questa seconda ora la voglio iniziare con una notizia battibaleno, così come diciamo noi di belli felici quando ci sono quelle cose che ti stringono il cuore, che ti fanno tenerezza, che ti danno una carezza, che ti toccano in un certo modo. È proprio un qualcosa di battibaleno, e in questo caso è l'addio a Nico. A Nico, che è un cane per cui i suoi padroncini hanno due fratelli di 20 anni, ho detto una cavolata, mi sono confusa, comunque hanno acquistato una pagina di giornale per salutare il loro cane e dedicare a lui due righe. Quello che hanno scritto è: grazie Nico per averci insegnato l'amore senza parole. Chi dice che era solo un cane non ha mai conosciuto la tua anima. Sei stato il nostro compagno di vita e non ti dimenticheremo mai. Un momento di pura dolcezza, un cosiddetto battibaleno, e il momento giusto anche per ricordarci che i nostri animali a quattro zampe o più zampe, insomma, hanno un valore veramente immenso, e sono delle persone, sono parte della famiglia, non sono semplici, non saprei neanche come definirli in maniera diversa, cioè non ho assolutamente parole. È stata una bella storia e volevo iniziare così in questo momento insieme. Un battibaleno e un addio a Nico, il cane di questi due ragazzi che hanno avuto un'iniziativa veramente stupenda.

amici belli, lo sapete, noi qui a Belli Felici ormai viaggiamo, ma viaggiamo solo con la fantasia perché abbiamo ridotto il budget. No, non è vero, non è una questione di ridurre il budget, non l'abbiamo mai avuto, semplicemente possiamo solo viaggiare con la fantasia, però ci spariamo un sacco di trip mondiali e direi che adesso è arrivato il momento di prendere appunti su quella che può essere il nostro, la nostra prossima vacanza, perché c'è una nuova tendenza e questa si chiama sleep tourism, la nuova vacanza. Dimenticate le sveglie all'alba, il trekking, la fatica, le camminate, le rotture di scatole, dimenticate tutto questo. Il nuovo trend è viaggiare esclusivamente per dormire, quindi degli hotel di lusso stanno offrendo delle camere proprio con un isolamento acustico pazzesco, totale, dove tu all'interno puoi dormire senza sentir fiatare una mosca. Dei letti fatti dall'intelligenza artificiale che quindi regolano la temperatura ideale e ti aiutano a conciliare il sonno, per addormentarti prima, per dormire più a lungo, per dormire più rilassato, quindi le AI in questo caso. Grazie, glielo possiamo anche dire. E insomma, non sono più vacanze stressate, vacanze dove l'attività è forte, ma esattamente l'opposto. È una vacanza dove l'unica attività è quella di riposare, di dormire, di rifocillare tutte le energie. Potrebbe interessarvi?

0: Devo dire, amici, che sto valutando fortemente la vacanza sleep tourism, quindi la vacanza negli hotel di lusso dove si dorme e basta. La sto pensando, vi posso dire? Quasi quasi un pensierino ce lo faccio. Dovrei andare a vedere quali sono veramente questi hotel che fanno questa iniziativa. Comunque il letto AI che regola la temperatura è il prossimo acquisto, costerà mezzo milione di euro, quindi non lo comprerò mai, ma idealmente mi piace.
1: Amici, un saluto dalla banda di R101.
2: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
3: Sono con voi, amici della zia!
1: Luciano Spalletti.
4: Programmi forti, destini forti.
5: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
6: E allora puntate la sveglia su R101.
1: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
2: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
5: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
7: E

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Fino a 27 km con un litro.
17: 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.it.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Coldplay con Talk qui su R101, pezzone incredibile del 2005. Nel 2005, ragazzi, io pazza innamorata, proprio persa di lei, Laura Pausini. Cioè, proprio, vabbè, non che ora, è un'artista immensa, gigantesca, ha dimostrato tantissimo in questi anni, ma io all'inizio, quando ero piccolina, ero proprio totalmente pazza di lei, conoscevo tutte le canzoni. Oltretutto, visto che è sempre in giro, anche lei ha un sacco di impegni, mille tour, cose varie, ho visto che da poco erano uscite delle foto dove lei, mentre era sul palco, ha avuto necessità dell'ossigeno. Un imprevisto, un calo di pressione momentaneo, ma lei non è che ha abbandonato la scena, se n'è uscita e ha detto aspettate, mi devo riprendere. Praticamente sul palco col microfono in mano gli hanno messo la mascherina dell'ossigeno, gli hanno dato 2-3 bottarelle per dire Laura ci sei, tutto a posto, e non è scesa dal palco e ha continuato a cantare. Infatti, strepitosa, che cosa vi devo dire? Ha detto il mio pubblico merita tutto, finché ho fiato io non mi fermo, e sei la number one laurona nazionale.

amici belli, abbiamo iniziato la nostra terza ora insieme parlando dell'addio di questi due fratelli che hanno dato al proprio cane Nico, ringraziandolo con due pagine di giornale dove parlavano di lui. E leggevo anche quest'altro articolo molto interessante, collegato sempre alla questione dei cani, ma i cani in corsia, i pet therapy. Allora, noi sappiamo che con gli animali si possono fare tantissime cose che aiutano anche le persone magari malate o in difficoltà. Gli animali sono l'amore vero, che ti permette di ricevere un'energia straordinaria, e questo evidentemente lo stanno capendo anche all'interno delle corsie ospedaliere. Nuovi studi confermano che la presenza di cani negli ospedali riduce la percezione di dolore, la percezione di dolore del 30% nei pazienti. Non sono solo animali, sono veri e propri medici del cuore. Guarda, mi vengono i brividi soltanto a dirlo, sono dei veri e propri medici del cuore, che anche solo con una leccata, un colpo di coda, riescono a fare quello che a volte i farmaci non possono fare, ovvero ridare speranza. C'è altro da aggiungere? Io sono felice per questa cosa, sono molto molto molto felice, perché sono consapevole di quello che è il potere che hanno davvero gli animali, e anche in corsia può essere un grande aiuto. Enjoy the music.

0: Amici belli, non so se avete già scaricato l'app di R101, se ancora non l'avete fatto, fatelo immediatamente, ci vuole un secondo, basta andare sull'App Store, un click, R101, scaricate l'app e poi saremo sempre, ma dico sempre, con voi, perché tramite l'app ci potete ascoltare le dirette, potete ascoltare le repliche, potete ascoltare tutto e fare un sacco di belle cose, quindi rapidi, R101, scarica l'app, ti sto guardando, ok? Ti sto guardando. A tra poco.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Amici belli, come sempre sapete che per la canzone che ti fa stare bene scelta da voi potete andare anche sul nostro sito r101.it e trovare ben 101 titoli di canzone per ispirarvi e mandare il messaggino.
7: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
16: E invece sì, e non le manca niente.
17: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
23: Via via.
22: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: eccoci qui col secondo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per questa domenica 10 di maggio, insieme la festa della mamma, quindi le vostre dediche, le canzoni che fanno stare bene voi e le vostre mamme. Sentiamo chi c'è, qual è la richiesta?
1: Ciao amici di R101, ciao. Sono Giorgia e per la mia mamma oggi le voglio dedicare la canzone Viva la mamma di Bennato.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

Viva la mamma, bennato su R101, ragazzi, pezzo del 1989. Ma sapete che il mio papà ha fatto il videoclip di questa canzone? Mi fa ridere perché ogni volta, ogni tot lo riguardiamo ed è proprio un bimbo, è un ragazzino, un sacco di anni fa ed è un pezzo che mi fa battere il cuore, mi fa volare. Lo dedico sempre alla mia mamma Mati. Are you drunk now?

0: E quando si sta bene il tempo vola, così dicono, io sottoscrivo, perché anche in questa domenica la nostra seconda ora è volata così, così davanti a noi. Ma ne abbiamo un'altra fino alle 16, siamo qui per goderci tanta bella musica e tante chiacchiere, quindi rimanete con noi, alzate il volume della radio e ora ci sentiamo il notiziario.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'operazione speciale in Ucraina finirà con una nostra vittoria. Lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. Ieri Putin aveva dichiarato: il conflitto volge al termine. Non abbiamo mai rifiutato negoziati con l'UE, indicando Schröder, ex cancelliere tedesco, come negoziatore. A Miami, Rubio e Witkoff hanno incontrato in qualità di mediatore il premier qatariota. Obiettivo: una tregua in Iran. Continuano i raid di Israele in Libano. In 24 ore oltre 35 morti. Non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian, presidente iraniano. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è sbarcata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. In corso i trasferimenti tra spagnoli, olandesi, francesi e australiani. 26 in quarantena. Ci sono 4 italiani già rientrati. I 2 membri della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana sono stati espulsi. Lo ha comunicato il Ministero degli esteri israeliano. Lo Stato ebraico definisce legittimo il blocco navale di Gaza che gli attivisti intendevano violare portando aiuti. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare. Le parole in un post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Tennis al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi, Arnaldi, Cocciaretto. Calcio, la domenica della 36esima di A. Verona-Como 0-1. Al via Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Dalle 18 Parma-Roma, dalle 20.45 Milan-Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.

di felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. È anche la festa della mamma, ci godiamo tanta bella musica insieme, ma di cosa vi dovete lamentare questa domenica? Ma lasciamo le lamentele a domani, dal lunedì si può tornare, no, a ritirare fuori tutto il panico. Ma perché? Ma no, babba, domenica no, proviamo a rilassarci, a goderci la musica, il sound e le belle notizie, perché questo è Belli Felici fino alle 16 su R101. Vamos!

così arriva bella bella su R101. E proprio parlando di Taylor Swift, che sembra essere una persona così dolce, così carina, così amorevole, io vi annuncio che la gentilezza, signori, è contagiosa. In che senso, vi starete chiedendo? Sapete che assistere ad un atto gentile ci spinge a farne uno a nostra volta nelle prossime 24 ore. Quindi è una cosa innata, è una cosa che viene in maniera naturale. Se noi assistiamo ad un gesto di dolcezza, di carineria che fa qualcun altro, ci porta questo gesto a replicarlo, a fare qualcosa comunque di carino e dolce nei confronti di terzi nelle prossime 24 ore. È cosiddetta la teoria dell'elevazione morale, quindi quando vediamo qualcuno aiutare un altro, il nostro corpo rilascia ossitocina, l'ormone dell'amore. E in questo modo, ragazzi, vi posso dire, basta un caffè sospeso era, non mi ricordo più se, ogni volta dico sospeso, pagato, cosa infatti, vabbè, un caffè sospeso si dovrebbe dire così, un sorriso, un complimento sentito, una gentilezza, veramente sono piccoli gesti, ma che se fatti con amore fai del bene a chi li riceve, ma soprattutto fai del bene anche a te. E poi adesso che sappiamo che è pure contagiosa questa cosa, quindi facciamolo, così chissà, magari vivremo in un mondo migliore. Nel frattempo spacco tutto. Va bene, intanto musica.

0: Allora, amici belli, lo sapete che io vi racconto tante cose durante il weekend che passiamo insieme e non so se siete pronti a sapere quello che sto facendo e combinando ultimamente. Mi vorrei comprare delle campane tibetane. E che te ne fai, Rebecca, delle campane tibetane? Allora, è uno degli ultimi trip che mi è preso, che vorrei portare al termine, poi vediamo se ce la farò. Perché ho scoperto che le campane tibetane, che vengono utilizzate per delle sessioni di yoga, per dei massaggi particolari, in momenti, diciamo, dove cerchi di migliorare il tuo status di quel momento, magari un po' agitato, ho detto: ma che cosa fanno queste campane tibetane? Ah, intanto partiamo dai bagni di suono, quindi le vibrazioni delle campane tibetane e del gong, quindi non solo le campane. Non sono solo per gli appassionati di yoga, come vi dicevo, o per massaggi particolari. La scienza ha confermato che le frequenze basse aiutano a riallineare il battito cardiaco e a ridurre drasticamente il livello di cortisolo, quindi no stress, anzi a rimettere proprio il battito cardiaco in linea. Quindi staccare la spina, amici, prima magari cominciare una settimana impegnativa, la domenica è il giorno giusto, è sempre il giorno giusto per la campana tibetana, per una bella doccia sonora. E ovviamente non ve le suonerò io le campane, perché prima dovrò imparare, ma qualcuno di bravo potreste trovarlo e potrebbe essere un ottimo metodo per provare a rilassarvi proprio di domenica, prima di ricominciare la settimana domani.
1: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli €449,99. Disponibili 120 pezzi fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
2: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a €7,90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo €2,307. Valore di riscatto €9,735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a €1,99. Scopri di più su conad.it.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro! 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Ah, lo rifacciamo?
22: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
23: R101 Meteo.
24: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nubi in tutta Italia, con cielo anche coperto in molte zone del centro-nord. Temporanee schiarite solo nelle regioni meridionali. Piogge sparse e rovesci nel corso della giornata su nord-ovest, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e regioni centrali tirreniche, con la possibilità di qualche temporale anche di forte intensità. Piogge più isolate e sporadiche sulle altre regioni. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna. In lieve aumento al sud. Valori poco sotto la media sui settori nord-occidentali. Ventoso per venti meridionali su varie regioni del centro-sud, venti da ovest in Sardegna, mossi o molto mossi i bacini di Ponente. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: R101 Meteo con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lhasa è il giorno per mangiare, per rilassarsi, quindi per le campane tibetane, per il gong e compagnia bella, e direi anche per il digital detox, perché spegnere il telefono per almeno le ultime 4 ore domenicali cambia radicalmente la qualità del vostro riposo e l'umore del lunedì. Avete capito bene? Significa che se voi andate a dormire stasera, ok, tra 3-4 ore smettete di utilizzare il telefono, non lo utilizzate più, fate almeno 4 ore prima di andare a dormire senza il telefono e vedrete che domani avrete degli ottimi risultati. Sia oggi perché ti vivi la domenica in un certo modo, più libero, più sereno, rispolveri dei vecchi giochi da tavolo, un libro, il tempo con il tuo animale domestico, con la tua famiglia, ti dedichi a te stesso, ti fai una maschera, un trattamento, vabbè vi ho dato 18 mi hai detto tutto quello che vorrei probabilmente fare io dopo la diretta, ma se lasciate il telefono per le 4 ore prima di andare a dormire, lo dice proprio la scienza, spegnere il telefono le ultime 4 ore domenicali cambia radicalmente la qualità del vostro riposo e l'umore del lunedì, quindi del giorno seguente. Poi non dite che io non vi do queste informazioni per cercare di stare meglio, eh?

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

ed oggi va così, no? Un po' di musica, un po' di chiacchiere, ma soprattutto questi consigli per il benessere. Oggi mi è partita la domenica, quella costruttiva. Allora, la gratitudine del fine settimana. Dopo aver mangiato il mondo, esserti suonato le campane, il gong e infine aver fatto le 4 ore del digital detox prima di andare a dormire la domenica, la gratitudine della fine della settimana. Chiudiamo parlando proprio di questo esercizio, un esercizio diciamo semplice, ovvero la lista delle cose per cui tu devi essere grato. Quindi amici, proviamo a prendere questa abitudine di scrivere 3 cose belle successe in questo weekend, ma anche piccole, che ne so, sono andata a mangiarmi quel gelato che era il mio gusto preferito, c'era, era buono, era fresco e ne ho goduto, ho fatto una bella risata con quel gruppo di amici, sono stata contenta perché la signora doveva attraversare la strada, io sono stata gentile con lei perché la gentilezza è contagiosa, ricordiamoci, l'altra cosa che abbiamo imparato oggi, e quindi ho fatto questa cosa che mi ha reso felice. Bisogna cercare di focalizzare 3 cose semplici da scrivere perché il cervello si possa allenare alla focalizzazione sul positivo. Dobbiamo focalizzare il nostro cervello totalmente nella direzione positiva. Quanto è facile pensare cose brutte, cose negative? Lo facciamo probabilmente tutti i giorni in maniera anche inconscia. Proviamo a farlo al contrario. Alleniamo il nostro cervello alla positività. E ne pensate?

0: papà, buona domenica.
1: Amici, a proposito della lista della gratitudine, io mi sono già messa qui, l'ho fatta e la prima cosa è mangiarmi un gelato, cosa che ancora non l'ho fatto, ma lo farò dopo la diretta. Felice perché sono stata insieme ai miei amici ascoltatori e alla super squadra di R101. Felice perché questa sera potrò mangiare tutto quello che non mi sono mangiata a pranzo. Ecco, forse è un po' sbagliata perché l'ho proiettata nel futuro, però intanto ho la visione chiara e positiva, no? Mi sembra che possa bastare quello.

0: Banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
5: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: È il suono che stavi aspettando da Carrefour.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: qui amici con il nostro terzo ed ultimo appuntamento per questa domenica 10 di maggio con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo a chi la dedichiamo e quale canzone.
1: Ciao R101, sono Domenico da Bari.
0: Ciao.
1: Per la festa della mamma vorrei dedicare alla mia super mamma Tiki Confio, brano di Lenny Kravitz che gli piace assai. Grazie R101, buona festa della mamma e
0: grazie a te.
1: Sempre forza Bari.
0: Non si sente, amico mio, non si sente proprio.

Lenny Kravitz qui su R101, la canzone dedicata dal nostro amico di Bari per la sua mamma, quindi auguri a lei, auguri a tutte le mamme all'ascolto, lo ridico, partendo dalla mia, alle mie nonne, a tutti coloro che hanno veramente questo privilegio di essere mamme. Vi bacio e vi abbraccio fortissimo.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: E amici belli, per questa domenica è tutto. È arrivato il momento di salutarci. È stata una puntata bellissima, piena di tante cose. Ancora tanti auguri a tutte le mamme all'ascolto. Io vi auguro una serena domenica. Rilassatevi, divertitevi, provate a ragionare su la lista della gratitudine. Io, la vostra Rebecca Staffelli, torna settimana prossima, sempre il sabato e la domenica, con Belli Felici dalle 13 alle 16 qui su R101. Un saluto e ringraziamento anche alla mia super squadra, a Chico in regia, a Diego Nazionale, alla nostra super fede in redazione e a tutti voi all'ascolto. Amici, vi mando un bacio e buona domenica. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Lo indicano media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian. Alle forze armate nuove direttive contro il nemico. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, il post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la domenica della 36esima di A, Verona Como 0-1, in corso Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, dalle 18 Parma Roma, dalle 20:45 Milan Atalanta. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Pomeriggio di R101, la domenica pomeriggio, buona domenica a tutti, buona domenica, buona festa della mamma, buona festa a tutte le mamme all'ascolto di R101, l'ha già fatto 300.000 volte Rebecca Staffelli, anche Phil, Raja, tutti insomma abbiamo fatto questa cosa e ovviamente oggi è una giornata dedicata alle mamme, le care mamme. Va bene, noi siamo pronti a regalarvi però un caro papà, forse Francesco Gabbani con Occidentali Scarma.

Animals con Heat Waves qui nel pomeriggio di R101, la nostra domenica pomeriggio, 16:09 minuti con me Aldo Paolini e soprattutto Davide Cisini in regia. Questo devo dirlo perché oggi siamo una squadra fortissimi, come diceva Checco Zalone. Allora, siamo pronti come sempre con le good news, ragazzi. Noi vogliamo le belle notizie, abbiamo bisogno della bella notizia per darvi questo momento. Ecco, mettiamo più che sottofondo, soprafondo Davide Cisini, che magari facciamo sentire. Senti come io mi sento subito pronto all'avventura. Allora, perché siamo alla ricerca di notizie positive? Perché, lo vedete voi bene, dobbiamo cercare un po' di compensare il resto del mondo. E dici, ma soltanto noi con le nostre notizie positive riusciamo a farcela? Sì, ragazzi, ok? Una goccia per volta può creare un oceano. Non so chi l'abbia... l'ho inventato adesso, non lo so cosa possa essere. Comunque, insomma, cerchiamo le vostre notizie positive, belle, piccole, grandi che siano, e le vogliamo. Iniziamo chiaramente noi a darvi notizie positive, ed è in campo scientifico, perché alcuni scienziati hanno creato un gel, attenzione, non per capelli, ma iniettabile, capace di riparare i dischi spinali. Quindi potrebbe essere un nuovo futuro per chi soffre di mal di schiena di un certo livello, non quel male tipo quando tiri su un vaso dei fiori o l'acqua e rimane lì un po' fermo, il colpo della strega. No, insomma, sono quelli proprio i dischi spinali. Il gel verrebbe iniettato nel disco ed è progettato per ricostruirlo dall'interno e renderlo nuovo, funzionante come mai. Quindi, insomma, vedete, la scienza, ringraziamo anche la scienza che ci dà questa opportunità, e noi aspettiamo queste belle scoperte, come in questo caso. Questa è una notizia molto positiva, quindi magari i mal di schiena a un certo livello avranno giorni contati, mesi contati, ma possiamo dire così. Aspettiamo le vostre good news a questo numero, 331 80 90 101. Enjoy the music.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Tons and Die, qui su R101. Stiamo cercando le notizie positive vostre. Ne avete? Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson Vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
16: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sick and Tired nel pomeriggio di R101, la domenica pomeriggio 16:26 con me Aldo Paolini e con tutte le notizie positive che avete da darci. Siamo alla ricerca di queste notizie positive, ne abbisogniamo qui proprio, agoniamo questo momento perché cerchiamo un po' di riequilibrare le forze oscure che sono in giro. Sembra che stia delirando, ma forse arriverà qualcuno a portarmi via, però funziona intanto ragazzi, mandiamo in giro notizie positive, sentiamo una vostra voce.
1: Ciao Aldo, sono Laura, mio nipote Andrea che mi chiede di andare a fare un acquisto, sempre per la scuola, fa niente, però mi ha chiesto, zia mi porti a comprare una cosa che mi serve per la scuola, ti posso assicurare che è un evento ed è una bellissima notizia, l'ho portato con grande e immensa gioia. Ciao, sono Laura, un bacio e auguri a tutte le mamme.
0: Brava Laura, grazie, è un'immensa gioia anche per noi, è bello vedere una zia che prende e si spende per il nipote, fantastico. Chi è?
2: Sì? Il regalo più bello che puoi fare agli altri è regalargli la tua pace interiore. Saverio Alberto Caliendo da Palma Campania.
0: Saverio, hai sbagliato radio? Cioè hai sbagliato dove, cosa c'entra il silenzio? Era, potrebbe, magari sono io che mi sono spiegato male poco fa, che stiamo cercando le belle, magari la pace interiore è una bella notizia, ci può stare, potremmo girarla così. Saverio, grazie, prova a capire un po' se è la radio giusta dove ha attraccato il messaggio, magari ci dai una bella notizia tra poco, che non so. Saverio, grazie, prova a capire un po' se è la radio giusta dove ha attraccato il messaggio, magari ci dai una bella notizia tra poco, che

0: Siamo alla ricerca di queste notizie positive, ne abbisogniamo qui proprio, agoniamo questo momento perché cerchiamo un po' di riequilibrare le forze oscure che sono in giro. Sembra che stia delirando, ma forse arriverà qualcuno a portarmi via, però funziona intanto ragazzi, mandiamo in giro notizie positive, sentiamo una vostra voce.
1: Ciao Aldo, sono Laura, mio nipote Andrea che mi chiede di andare a fare un acquisto, sempre per la scuola, fa niente, però mi ha chiesto, zia mi porti a comprare una cosa che mi serve per la scuola, ti posso assicurare che è un evento ed è una bellissima notizia, l'ho portato con grande e immensa gioia. Ciao, sono Laura, un bacio e auguri a tutte le mamme.
0: Brava Laura, grazie, è un'immensa gioia anche per noi, è bello vedere una zia che prende e si spende per il nipote, fantastico. Chi è?
2: Sì? Il regalo più bello che puoi fare agli altri è regalargli la tua pace interiore. Saverio Alberto Caliendo da Palma Campania.
0: Saverio, hai sbagliato radio? Cioè hai sbagliato dove, cosa c'entra il silenzio? Magari sono io che mi sono spiegato male poco fa, che stiamo cercando le belle, magari la pace interiore è una bella notizia, ci può stare, potremmo girarla così. Saverio, grazie, prova a capire un po' se è la radio giusta dove ha attraccato il messaggio, magari ci dai una bella notizia tra poco che, non so, avrai qualcos'altro. Noi aspettiamo le vostre notizie positive, le nostre good news, come le chiamiamo un po' all'inglese, però sono le notizie positive, anche le più banali, a noi vanno bene perché sono positive, quindi una bella messaggio vocale adesso subito al 331 80 90 101 e ci carichiamo con i Swedish House Mafia.

0: Noemi con Glicine nel pomeriggio di R101, la nostra domenica pomeriggio. Come va? Come sta andando? Come state? Innanzitutto grazie per averci scelto, come sempre salutiamo coloro i quali ci stanno guardando dal canale 67 del Digitale Terrestre. Ce la stiamo raccontando sulle belle notizie, le notizie positive ragazzi, le good news, ok? Quelle proprio che senti che sgorga questa cosa, dici vi voglio raccontare una roba, mi è riuscita una torta, noi questo cerchiamo, una roba piccola, la grande che sia. Voce.
1: Ciao ragazzi, sono Guido da Roma. Ciao. E la mia bella notizia è che dopo 35 anni ho finalmente smesso di fumare, sono libero.
0: Raga, questa è una bella notizia, questa è una stra good news. Dovremmo fare l'angolo delle stra good news. A parte che se mandi le caramelle, mi dia una stra good news. Poi ancora.
2: Siamo partiti dalla Liguria per festeggiare il mio compleanno, 57 anni. Siamo arrivati a Rovigno, a Isola Rossa, abbiamo fatto un torneo di burraco in famiglia, mio papà di 85 anni che ho qua a fianco che vi sta ascoltando, le mie due sorelle, abbiamo giocato a burraco e la bella notizia qual è? Che non abbiamo vinto nulla ma ci siamo divertiti un sacco e abbiamo fatto una festa a tema Far West, tutti vestiti da cowboy. Un saluto a tutti voi di 101 che ci tenete sempre compagnia. Ciao!
3: Ciao! Ciao! Ciao.
0: No, beh, ragazzi, ma che ragazzi, un'altra stra good news. Qui c'è l'applauso, quello questo da standing ovation. Una family così, ma dove la trovi? Il cuore morbido dell'amore, della famiglia, ragazzi. La famiglia con la F maiuscola. Io dico sempre family, ma questo è, siamo una family. Aspettiamo le vostre belle notizie, le notizie positive, le good news. Adesso ora al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Ma quanto è amato questo ragazzo, quanto Harry Styles con la sua American Girls, e soprattutto questo ragazzo quanto ama l'Italia, quanto ama Roma. Noi siamo contenti, alla fine l'abbiamo praticamente adottato, no? E anche qui su R101 è dei nostri.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Amici, tra qualche istante avremo l'appuntamento tanto amato, quello con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela, ragionatela, chiedetela al vostro cuore e poi scrivete un messaggio al 331 80 90 101.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: In questa domenica, festa della mamma, è il momento della canzone che ti fa stare bene e noi la dedichiamo proprio a loro, alle mamme. 331 80 90 101, sentiamo.
1: Allora, la mia mamma, come mia sorella e le mie zie, ma lei in particolare è stata la prima super fan, per la canzone che la faceva stare bene e la fa stare bene tuttora, sicuramente sarebbe Urlando contro il cielo di Ligabue. Grande fan del Liga e donna super, le voglio tanto bene alla mia mamma Elisabetta, Eleonora da Como.

Luciano Ligabue con Urlando contro il cielo. Nello spazio la canzone ti fa stare bene, versione viva la mamma, versione festa della mamma. Ancora auguri a tutte le mamme all'ascolto qui su R101. Continuate sempre a richiedere questa versione, canzone ti fa stare bene, appunto, viva la mamma, così dedicato alle mamme. Perché alla vostra mamma? Cosa vi ha dato la vostra mamma? Cosa vi cucina la vostra mamma? Non lo so, immagino. Cosa vi ha dato a livello emotivo la vostra mamma? Quante volte vi abbraccia? Eccetera eccetera eccetera, o anche un ricordo, perché no, anche per le mamme che non ci sono più, che comunque alla fine esistono lo stesso, ci saranno sempre per noi. Siamo pronti ad ascoltare Lady Gaga con Paparazzi.

0: tutto.
1: Fulminacci con Stupida Sfortuna nella domenica pomeriggio di R101. Siamo pronti adesso con l'informazione che è sempre molto importante. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco, gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa alle parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Lo indica media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian, alle forze armate nuove direttive contro il nemico. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis al Foro Italico oggi Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Musetti in campo contro Francisco Cerundolo fa suo il primo set al tie break. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Le 17 e un minuto nel pomeriggio di R101. Buona domenica pomeriggio a tutti. Buona festa delle mamme, anche alla mamma di Cristiano Ronaldo, anche visto che l'abbiamo appena sentito. Insomma, buona festa, care mamme all'ascolto, anche future mamme, eh? Qualcuno è lì sulla navicella madre, pronto, ecco, a partire con una nuova avventura. Noi partiamo con una grande canzone. È la canzone di John Legend con All of Me. Questa è R101.

Luis Capaldi nel pomeriggio di R101, 17:08 con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia. C'è in questo periodo, in questi giorni è in atto il Giro d'Italia, la famosa gara ciclistica, la più importante chiaramente qui in Italia, e grazie al Giro d'Italia si parla ovviamente di biciclette. Entrano in campo Confturismo e Confcommercio, che hanno dato hanno fornito un dato legato proprio alle biciclette, che insomma durante il Giro d'Italia gli italiani si innamorano delle bici, viene fuori questa febbre da bicicletta, no? C'è la febbre del sabato sera, adesso c'è la febbre della bicicletta. In più, in questa cosa che sono anche elettriche, quelli un po' agé possono anche, capito, prenderla e dire: se c'è una sete non ce la faccio più, uso un po' l'energia elettrica e passo la collina, no? Questo è molto importante per le biciclette. Beh, insomma, il dato molto carino è che oltre 11 milioni di italiani useranno la bicicletta durante le proprie vacanze estive. Molto interessante il dato che vede quelli che se la portano da casa, che sono 4 milioni e mezzo circa, e 6 milioni e mezzo circa quelli che invece la noleggeranno proprio in loco. Quindi sono più quelli che la noleggiano di quelli che appunto la portano da casa. Ma vi chiediamo, family di R101, qual è il mezzo che usate di più durante le vacanze? Proprio la bici? O magari, non so, uno noleggia il motorino, o magari uno mi va via col camper, no, non lo so, o magari, ecco, per esempio il risciò. Avete presente il risciò? Dai, quella bicicletta a quattro ruote col volantino che sta su in quanti? 4, 5, 6, quanti ce ne sta sul risciò? Vabbè, il tandem, c'è anche il tandem con la bici, no? Due sellini, due ruote e si pedala in due con belle quattro gambe belle forti. Qual è il mezzo preferito durante le vacanze che vi fa magari sentire in vacanza? Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R101 101.

0: Ray con Where Is My Husband qui su R101. 11 milioni di italiani utilizzeranno la bicicletta nelle vacanze estive. Qual è il vostro mezzo preferito in vacanza ad utilizzare? 331 80 90 101.
1: Sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
3: Via, via!
4: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime. Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
19: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
20: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

fossi in macchina in questo momento, sarei lì, ragazzi, a cantarmi la squarciagola. Eagle Eye Cherry con Save Tonight. Che radio, ragazzi, R101, che musica. Infatti abbiamo sempre un sacco di messaggi, adesso non perché è quella storia del chi si loda si imbroda, però è vero, è la verità, vi sto raccontando la verità. Quanti messaggi arrivano con che grande musica, ma cosa mettete, ma che robe. È vero, abbiamo un reparto musicale, ragazzi, un applauso al reparto musicale di R101. Siamo veramente un'ottima squadra. Allora, siamo partiti da oltre 11 milioni di italiani.

0: oltre al fatto che mi piacete sempre e tantissimo.
1: Grazie.
0: Io dico sempre che, come disse Checco Zalone, le vacanze sono belle facendole con la Ferrari di Maranelle.
1: Quindi con la Ferrari, insomma, magari non so nemmeno quanto possa costare noleggiare un'auto del genere al giorno, non lo so, non ho mai avuto neanche il pensiero di poter noleggiare un'auto del genere o solo sognarla. Va bene, magari poi qualcuno per esempio arriverà a dirci: ragazzi, io il mezzo mio preferito per la vacanza è la barca. Qualcuno c'è sicuro? Anzi, vi prego, tanto tenete l'anonimato, non dite il nome. Ciao Area 101, io vado in barca, mi faccio dalla Corsica alla Sardegna, che ne so, quelle cose lì, o dalla Liguria in poi il giro d'Italia, in maniera però più marina. Va bene, aspettiamo il vostro mezzo preferito durante le vacanze. Qual è il vostro mezzo preferito che utilizzate di più? 331 80 90 101. Pronti anche ad ascoltare Katy Perry con Dark Horse.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Beside You, lui è James Blunt qui su R101 nel nostro pomeriggio, 17:34 minuti, con me Aldo Paolini e con questi mezzi di trasporto tanto amati durante le vacanze. Molti italiani adorano la bicicletta, voi cosa preferite? Leggo al volo qualche messaggio: libertà uguale vacanza uguale libertà, libertà uguale roulotte, quindi immagino la roulotte, molto bene. Poi c'è un mezzo che utilizzo sicuramente, le mie gambe, qualche volta il treno, per esempio anch'io adoro tanto usare le gambette, mi piace camminare, quindi quando vado a vedere le città o altre cose, visitandole a piedi è molto molto meglio. Voce:
1: il letto assolutamente il letto. Ciao R101, Roberto da Modena.
0: Cioè, nel senso, metti le ruote sotto la rete del letto e poi vai col letto in vacanza. Ho capito bene? Ho capito giusto così. Va bene, il letto. Aspettiamo ancora i vostri messaggi. Qual è il vostro mezzo preferito per le vacanze? 331 di trasporto. 331 80 90 101. Gaia.

0: Il nuovo lavoro di Gaia, il nuovo singolo con Bossa Nostra nel nostro pomeriggio, domenica pomeriggio, quello di R101. Tra poco la canzone vi fa stare bene, la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: il vostro turno, è il vostro momento. Voi scegliete la canzone qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Vivere di Vasco, che piaceva tanto tanto alla mia cara mamma, che oramai non c'è più da 20 anni, e quindi mi farebbe stare bene.

Lo abbiamo detto, no? Momento dedicato alle mamme, nello spazio La Canzone Ti Fa Stare Bene, qui su R101, oggi ovviamente alle mamme, anche quelle che non ci sono più, e quindi con il ricordo, come in questo caso con la nostra amica che ricorda la mamma che adorava tantissimo la canzone Vivere di Vasco Rossi, e non l'abbiamo messa per questo motivo, e la family ha gradito. Ho avuto anche un brividino in più a sentire questa canzone, immaginando una mamma che adorava questa canzone e ora o non c'è più, anzi alla fine c'è sempre, forse addirittura si sente ancora di più, no? Si sente ancora più vicina in tanti momenti. Allora vi ricordo, richiedete la canzone adesso al 331 80 90 101, con la canzone Fa Star Bene. Siamo pronti con i Train, con Hey Soul Sister.

0: Qui nel pomeriggio quasi sera di R101. Siamo pronti con la nostra redazione. Arrivano le breaking news adesso di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è scettica a riguardo. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, attesi a Mosca. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo, disagi attesi in tutta Italia. Calcio la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra la barriera di Milano Sud e l'immissione sulla tangenziale Ovest. Verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare 1 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo anulare. Sulla statale 11 diramazione raccordo Falchera, statale 11 diramazione per Milano, rallentamenti per incidente allo svincolo interconnessione tangenziale nord di Torino in direzione del raccordo Falchera. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: si scollina, ragazzi. Passiamo dal pomeriggio alla sera. Eccoci qua magicamente, 18:04. Buonasera a tutti, ben collegati con R101. Con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Voi che avete scelto appunto R101 e anche coloro i quali ci seguono dal canale 67 del Digitale Terrestre. Grazie anche a voi, a quelli che sono in casa in questo momento e ci guardano da lì. Pronti con DJ Snake insieme a Justin Bieber e la loro Let Me Love You.

Qui nella serata di R101, buona domenica sera a tutti, buona festa della mamma ancora a tutte quelle che sono all'ascolto, anche a quelle che sono lì pronte in fase di lancio, quindi magari saranno mamme a brevissimo, magari proprio oggi qualcuno sarà nato oggi, dai, il 10 di maggio ci sarà qualche nuova nascita, quindi buona avventura a tutti i nuovi genitori. Parliamo invece di qualcosa di nuovo, perché ce ne andiamo a Paris, ce ne andiamo alla Sorbonne de Paris, alla Sorbona, perché questo studio arriva da loro, quindi da Parigi, dalla Francia, perché hanno scoperto i ricercatori qualcosa di molto carino, cioè cosa succede al nostro naso slot cervello quando sentiamo un odore completamente nuovo, odore barra profumo completamente nuovo, diciamo più odore che profumo, però succede qualcosa di veramente particolare, di strano. Cosa potrebbe succedere al nostro, soprattutto cervello, perché il naso fa da strumento, no? Ok? Come il cavaliere con la spada, ecco, diciamo che il naso è la spada. Però cosa succede al nostro cervello quando il nostro naso intercetta un odore nuovo? Provate a immaginarlo, perché questa cosa è molto carina, io immaginavo tutt'altro, e invece questi ragazzi, questi ricercatori hanno trovato qualcosa di diverso, scansionando, studiando centinaia e centinaia di persone. Aspetto la vostra idea, secondo voi cosa hanno scoperto questi ricercatori, a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music. 101.

Swift con Opalite nella domenica sera di R101. Amici, family, qual è la prima cosa che fa il cervello quando sente un odore nuovo? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.

0: un salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove? Sul canale 67 del digitale terrestre. Alt! C'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia.

0: sotto costo Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
1: Vi ricordo, amici, che R101 è anche sul canale televisivo 67 del Digitale Terrestre, così potete guardarci o, perché no, soprattutto guardare i video che vengono trasmessi in contemporanea con la radio R101.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
5: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

TR101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Loro sono i Coldplay insieme ai BTS con My Universe nella serata di R101. Grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, stiamo giocando con gli amici della Sorbona perché hanno scoperto qualcosa di interessante, cioè quando il nostro naso sente un nuovo odore, ok, un nuovo odore, cosa fa il cervello in primissima battuta, proprio nei millesimi di secondo successivi, cosa potrebbe fare? Sentiamo le vostre risposte.
1: Quando sento un nuovo odore, la prima cosa che mi viene in mente è se questa cosa è commestibile. Un saluto da Daniele da Milano.
0: Ciao Dani. Ti dice, sto odore qui che si può mangiare, no? Non si può. Potrebbe essere. Poi qualcuno scrive: quando sentiamo un nuovo odore, il cervello prova subito a capire cos'è. Se non lo riconosce, lo collega a una sensazione o un ricordo che lo salva nella memoria. Quasi. Poi sentiamo.
2: Ciao, secondo me quello che fa il nostro cervello quando sente un odore nuovo è quello di cercare di capire se l'ha già catalogato, perché è quello che fa il mio. Cerco sempre di associarlo a qualcosa della mia infanzia oppure che ho già vissuto. Questo è quello che fa il mio cervello. Una buona domenica a tutti, Barbara da Milano. Ciao.
0: Ciao Barbara, perché alla fine arriviamo al verdetto, cioè di solito si pensava che quando il cervello sente, quando il naso sente un nuovo odore, il cervello deve capire immediatamente se questo è un odore che può essere pericoloso o meno, e quindi per salvarsi e quindi autotutelarsi. Invece gli amici della Sorbona hanno scoperto che per quasi il 100% di chi è stato monitorato in quei mesi, il cervello va subito a cercare un ricordo, è la primissima cosa. Poi in seconda battuta cerca di capire se è pericoloso per la propria sopravvivenza, però è subito legato al ricordo, quindi l'ho già sentito sì o no, oppure se l'ho già sentito appunto lo lega a un ricordo e quindi rimane nella zona così come se vedesse un film nel suo cervello, va in una specie di così pausa, il cervello va in pausa quando c'è questo odore da capire. Beh, bella come cosa, no? Non credete? E comunque come sempre grazie per giocare insieme a noi. Enjoy the music.

0: The Colors con Rolling Stones qui su R101, Rolling Stones che hanno confermato l'uscita del nuovo album il 10 di luglio dal titolo Foreign Tongues, questo è il loro nuovo titolo, Lingue Straniere, quindi aspettiamo questo nuovo lavoro.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
16: Non sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
18: Crociera all inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto.
21: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
19: Ma certo che sì.
21: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Questa è una versione speciale della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Ogni ora voi scegliete la canzone, quest'oggi è dedicata alle mamme. Sentiamo.
24: Sono Ilaria da Messina. La canzone che fa stare bene mia mamma è Vivere il mio tempo di Little Fib. Auguri a tutte le mamme.

alla mamma, alle mamme, buona festa della mamma a tutte le mamme all'ascolto, anche alle future mamme, anche alle mamme che non ci sono più, che alla fine ci sono sempre vicino a noi, attorno a noi, lo sentiamo con intensità. Elite Fibba con Vivere il mio tempo, stiamo dedicando la canzone che ti fa stare bene proprio alle mamme. Continuate a richiedere questa canzone al 331 80 90 101 con magari una bella dedica, no? Un bel pensiero, qualcosa, un bel pensiero, un bel ricordo magari. Pronti adesso ascoltare The Weeknd con Blinding Lights, questa R101.

0: Just Might, lui è Bruno Mars e questa è la serata di R101. Come sempre, grazie per averci scelto. Siamo pronti ad informarvi perché arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare il cessate il fuoco. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A8 verso Milano, 4 km di coda per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza. In direzione opposta verso Varese, per i curiosi, coda tra Legnano e Busto Arsizio. Sulla A10 verso Genova, 2 km di coda per incidente tra Genova Pra e Genova Aeroporto. Sulla statale 291 della Nurra, rallentamenti per incidente all'incrocio Santa Maria La Palma in direzione dell'incrocio Fertilia, statale 127 bis settentrionale sarda. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101.
0: La serata di R101 prosegue senza sosta. Grazie come sempre per aver scelto R101. Con me Aldo Paolini, insieme a me c'è Claudio Randone in regia. Salutiamo ancora tutte le mamme all'ascolto, magari di rientro da qualche gita fuori porta, da qualche pranzo un po' lontano, per festeggiare appunto le mamme, tutte le mamme del mondo in generale. Adesso noi siamo pronti ad ascoltare una mamma, si chiama Beyoncé con la sua Love on Top. R101.

con Can't Stay Away qui su R101, nella nostra serata, nella nostra domenica sera. Buona festa delle mamme ancora a tutti. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone. Ce ne andiamo a Roma, ce ne andiamo nella nostra capitale, perché andiamo a parlare di qualcosa che è accaduto qualche ora fa. Cosa è successo, possiamo dire, qualche giorno fa? Però più carino qualche ora, sembra essere proprio nell'immediato. Qualche giorno fa, vabbè, insomma, è successo questo. C'è il classico artista di strada che sta suonando, in questo caso siamo ai piedi di Castel Sant'Angelo, appunto a Roma. Un artista di strada suona l'arpa e attenzione, perché tra il pubblico che gradiva questo suono incantevole, ammaliante dell'arpa, avete presente, no? Sembra una cosa quasi celestiale l'arpa. Sembra, dice, ma sono ancora vivo? Sì, sei ancora vivo e sei nella città eterna. Sei appunto a Roma. Beh, insomma, tra tutte le persone hanno fatto un video a, diciamo, una persona che era molto a un essere vivente che era molto incantato di questo, ovvero una nutria. Allora, spieghiamo bene cos'è una nutria, perché dice, ma sembra un topazzo. Non un topazio, un topazzo grosso, un grosso topo, invece è un castorino, è un piccolo castoro che sarebbe originario del Sud America, ma in questo caso ormai è arrivato in Italia e ha preso possesso lungo i fiumi. E di fiumi c'è un fiume famoso, no, a Roma, che inizia con la T, c'è quello, e insomma, lungo i fiumi, canali, corsi d'acqua, fa la sua bella tana in quel modo e esce ogni tanto di sera, animale notturno. Però dall'immagine, quando tu lo vedi, dici, questo, sai, uno non la conosce, che è la nutria, giusto? Rimane un po' spaventato, però alla fine ha mostrato i dentoni e ha visto che era un castorino. Ah, sei un castoro, la gente si è un po' rilassata. Bene, anche le nutrie si fanno incantare dalle arpe e siamo contenti, anche perché la città eterna, possiamo dire, incanta davvero tutti. Enjoy the music.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Golden. R101 Golden
2: Ticket. Non me l'aspettavo mica, neanch'io, che arrivasse così all'improvviso il Golden Ticket. È arrivato qui, alle che ore sono? Le 19:20 minuti di questa domenica sera e c'è il Golden Ticket, amici. Pronti a giocare insieme? Non mandate già adesso messaggi, perché ve lo dico io quando è il momento, se no poi uno inizia già a scrivere e abbiamo finito, ok? Fermi lì col telefonino, con lo smartphone, non mandate ancora messaggi. Allora, vi piacerebbe andare a vedere e gustarvi i Maroon 5 giovedì 25 giugno agli High Days all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Allora, ricordo appunto, siamo a Milano all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Beh, se volete vedere i Maroon 5 giovedì 25 giugno e avere due biglietti, basta mandare adesso, da questo momento, al 331 80 90 101 R101 Maroon 5.
1: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: però.
1: Oddio, mi piacciono e piacciono anche le mie figlie, quindi vediamo un attimino se ci vado io o ci vanno le mie figlie, giustamente. Perché
0: le figlie, ok. Figlie di quanti anni?
1: Una di 18 appena compiuti, quindi mi pare fare un bel regalo, mi pare una cosa giusta, e una di 26.
0: E una di 26, beh, insomma, no, può andare con la sorella maggiore, non che la accompagni tu, dovessero andare loro due,
1: no,
0: giusto?
1: No, ci vanno loro, ci mancherebbe, anzi,
0: cioè non aspetti,
1: non mi vogliono neanche.
0: Non aspetti fuori proprio dall'ippodromo con la macchina accesa tutto il concerto, no?
1: Oddio, direi di no, ma vabbè, facciamo così, che le accompagniamo e poi si arrangiano loro.
0: Poi si arrangiano loro. Va bene, allora ricordiamo appunto, ti porti a casa due biglietti per giovedì 25 giugno agli High Days all'ippodromo SNAI di San Siro di Milano, per appunto gustarsi Maroon 5, quindi due biglietti per te, spero tu sia felice e ancora buona festa della mamma.
1: Grazie ancora, grazie a tutti, grazie a RC1.
0: Così a te,
1: ciao.
0: Te l'ho dato a te così, come il papà, abbiamo già fatto, quando è stato papà? Due mesi fa, un mese fa, vabbè, insomma.
1: 19 marzo, sì.
0: Abbiamo esatto. già dato, va bene. Ciao Antonio, un abbraccio ancora.
1: Ciao, grazie ancora.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie ancora, ciao.
2: RC1.

con Jaded nella serata di R101, 19:39 minuti. Come sempre, grazie per averci scelto. Parliamo un secondo di Miley Cyrus, perché Miley Cyrus, amici, è una notizia abbastanza sconvolgente: ha rotto una tradizione, perlomeno non lei l'ha rotta. Ha rotto la tradizione il suo futuro marito Max Morando, questo musicista di Los Angeles, batterista che ha collaborato e collabora tuttora con ovviamente Miley Cyrus. Hanno così ottimizzato anche i costi per le case, no? Ci andiamo a sposarci, così sparmiamo una casa, varie utenze. Ma quale tradizione ha rotto Max Morando? Ha fatto fare un anello per il fidanzamento di 5 carati, ma diciamo così, attenzione ragazzi, notizia abbastanza sconvolgente. Allora, la pietra, cioè il diamantozzo, non è posizionato orizzontalmente, scusate, verticalmente come il classico, come si vuole, no? Da nord a sud, ma attenzione, questo è un allestimento east-west, ok ragazzi, est-ovest, quindi è in orizzontale, ha rotto una tradizione e quando la rompi i cocci sono del diamante, no? Giusto? Sono robe di una certa caratura in questo senso, e quindi niente, vedremo. Pare che si sposeranno questi ragazzi proprio zona Sicilia, dalle nostre parti, con pochi intimi amici, quindi bella questa cosa, siamo contenti. Intanto, mentre pensiamo al diamante che ha in mano, ovviamente Miley Cyrus, ci gustiamo Rocco Ante con La più bella del mondo. Dicono

0: Rocco Ante con La più bella del mondo. Magari tra poco qui su R101 arriverà proprio La più bella del mondo come canzone, perché arriverà la canzone che ti fa stare bene. Ordinatela adesso al 331 80 90 101.
1: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99€ e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Ogni ora l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Oggi è una giornata speciale, festa della mamma, e quindi c'è la dedica speciale alle mamme. Sentiamo.
1: Ciao, sono Serena da Bologna. Per la dedica per la festa della mamma volevo richiedere la canzone della colonna sonora di Ghost. Grazie.

0: Righteous Brothers con Unchained Melody qui su R101, la nostra serata, grazie alla nostra amica che insomma la richiesta ha dedicato chiaramente alla mamma con questo duo musicale americano, questa canzone famosissima per il grandissimo film Ghost con Demi Moore e Patrick Swayze. Allora, voi continuate a richiedere la canzone Va Stare Bene, mi raccomando, quest'oggi sarà chiaramente dedicata alle mamme, quindi fate il vostro gioco ma con una sana menzione, un pensiero alla vostra mamma, che ci sia, che non ci sia più, insomma le mamme, o anche perché no, anche le future mamme valgono, anche quelle, sempre al 331 80 90 101. Pronti adesso ad ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ricordi.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Lei è mi con Fabulous qui su R101 alle 19:58, anzi 59 in questo momento. Vi lascio con Leonardo Regazzoni per le prossime ore. Ringrazio Claudio Randone in regia, ringrazio voi family per tutte queste ore passate insieme con me, Aldo Paolini, e grazie ancora a tutte le mamme. Buona festa alle mamme all'ascolto di R101. Io torno domani sera dalle 20 alle 24. Ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco, subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis, al Foro Italico passa Musetti, tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, traffico bloccato per incidente tra Genova Aeroporto e l'immissione sulla A7. Nel tratto c'è un chilometro di coda. Sulla A7 verso Milano, per incidente, coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla statale 65 della Futa, rallentamenti per incidente all'incrocio Passo della Futa verso l'incrocio Bologna statale 9 Emilia. Prudenza e buon viaggio.
4: Dai che ci siamo, si parte e concludiamo il weekend insieme. In realtà 4 ore da vivere fino alla mezzanotte per, insomma, festeggiare prima di tutto tutte le mamme all'ascolto, poi ascoltare della buona musica e chiacchierare, stare insieme, farci compagnia dalla radio, dalla TV sul canale 67. C'è la nostra applicazione da scaricare, quella di R101. Ciao da parte mia, Leonardo Regazzoni, c'è Claudio Cucurandone in regia, ci siete tutti voi che ci ascoltate. Partiamo con Elisa.

C'è Miles Smith con Stargazing dopo Elisa ad aprire la nostra domenica 10 di maggio nell'Enjoy the Weekend. Con me Leo fino a mezzanotte, insomma, per passare queste ultime ore di weekend insieme. Stargazing poi letteralmente è osservare le stelle, guardare le stelle, e le stelle che possono essere anche quelle della musica, per esempio, come, ne cito uno a caso, Michael Jackson. Perché oggi sono stato a vedere il film Michael, magari tanti di voi l'hanno già visto, magari qualcuno deve andare a vederlo. Innanzitutto Michael Jackson, che leggevo, vabbè, ha la sua stella tra l'altro sulla Hollywood Boulevard, ed è una delle sue 2400 stelle che gli sono state dedicate in varie zone del mondo. E tornando invece al film uscito al cinema da qualche settimana, già quasi più di mezzo miliardo di dollari di incasso a livello globale. E insomma, magari anche per chi è di una generazione un po' più giovane, quindi che in quegli anni non c'era, secondo me è molto interessante, perché si scopre anche la persona e tanti fatti, tanti avvenimenti interessanti. Tutto questo per arrivare magari a parlare del vostro idolo musicale, o comunque della vostra stella musicale preferita, no? Ho detto in modo più semplice, un po' terra terra, il vostro cantante preferito, colui che quando nominate, quando ascoltate, l'emozione parte un po' sempre. Se volete raccontarcelo, così ci scambiamo anche un po' questi gusti e questi nomi, fatelo pure al 331 80 90 101, messaggio vocale, tra poco condividiamo un po' tutti i vostri racconti. Enjoy the music.

0: La domenica sera di R101 con Olivia Dean, Man I Need, e si parla di musica, si parla del vostro cantante preferito, di quello che vi fa emozionare, di quello che non potete smettere di ascoltare. Se volete raccontarcelo con nota vocale.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Questa è R101, siamo in radio, in televisione sul 67 del digitale terrestre, sulla nostra applicazione R101 e su tantissimi social, Instagram, Facebook, TikTok, X, ci trovate ovunque.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Ogni giorno, un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo lunedì. Al nord cielo nuvoloso, con piogge sparse e temporali, meno probabili su Piemonte occidentale, Ponente Ligure e Romagna. Al centro nuvolosità sparsa al mattino, con isolate piogge o rovesci in Alta Toscana e sulle zone interne. Ma sono attesi miglioramenti dal pomeriggio, con schiarite ampie sulle coste. Tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, salvo la presenza al mattino di nuvole sul versante tirrenico del sud, con qualche debole pioggia, in miglioramento da metà giornata. In serata, tempo in generale più stabile, a parte ancora qualche precipitazione sulle Alpi e all'estremo nord-est. Temperature massime in rialzo, non sulle regioni di nord-est, dove subiranno un leggero calo. Valori compresi tra i 19 e i 23 gradi al nord, 22-27 al centro-sud, con picchi vicino ai 30 in Sicilia. Ventoso per Libeccio, da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, poco mosso l'Adriatico, mossi gli altri bacini. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Skanka Nancy con Hedonism su R101, canzone appena ascoltata nel nostro Enjoy the Weekend. Si parla di musica e si parla del vostro artista preferito, della vostra band preferita, comunque di un cantante che quando ascoltate, insomma, l'emozione parte. Sentiamone un po'.
1: Allora, il mio cantante, che non è un cantante ma è preferito anche cantante, ma è uno dei più grandi chitarristi rock, è David Gilmour. Sir David Gilmour. Quindi io sono pro Pink Floyd da quando avevo 14 anni, ora ne ho diverse decadi di più. Vi ascolto sempre.
0: Bene, ci fa piacere, grazie di averci detto, insomma, questo super artista, che comunque continua a far musica, ho visto, ma da solo, non più con i Pink Floyd, però ci ha lasciato tante belle canzoni sicuramente.
2: Ciao R101, sono Maria da Milano. Il mio cantante preferito è da 30 anni, ormai dal 1997, il mio amato Neck.
0: Grande Neck, beh, sicuramente una grande voce italiana, quindi il preferito della nostra amica è Neck.
3: Ciao R101, sono Giorgia da Desio. Beh, in verità io non ne ho solo uno di cantante preferito, ma ne ho due: Marco Mengoni e Tiziano Ferro. Ciao!
0: Beh, due super super cantanti. Se dici Marco Mengoni, tra l'altro non posso non dirlo, è uno degli artisti preferiti anche di mia mamma. Le faccio gli auguri e faccio gli auguri a tutte le mamme all'ascolto, visto che oggi è la festa della mamma. E chiudiamo con questo bel messaggio di Carlo da Milano, che ci parla di un'emozione inaspettata di Raff, e dice: a 55 anni dopo un matrimonio durato 30 anni e un divorzio difficile, pensavo che certe emozioni non sarebbero più tornate. Poi ho incontrato una persona speciale, Simona, e quella canzone è diventata la mia storia. Dissetti una vita che si era inaridita. Dice che l'ascolta per 2 o 3 ore, giorni di fila, anche di notte, e non cambierebbe una sola parola di quella canzone. Quindi in quel caso non solo un artista, ma una canzone che incarna proprio bene dei sentimenti che sta provando.

festa della mamma. E chiudiamo con questo bel messaggio di Carlo da Milano, che ci parla di un'emozione inaspettata di Raf, e dice: a 55 anni dopo un matrimonio durato 30 anni e un divorzio difficile, pensavo che certe emozioni non sarebbero più tornate. Poi ho incontrato una persona speciale, Simona, e quella canzone è diventata la mia storia. Dissetti una vita che si era inaridita. Dice che l'ascolta per 2 o 3 ore, giorni di fila, anche di notte, e non cambierebbe una sola parola di quella canzone. Quindi in quel caso non solo un artista, ma una canzone che incarna proprio bene dei sentimenti che sta provando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Inizia sempre con un E.

0: Bellissimissima era Alfa su R101 nell'Enjoy the Weekend con me, Leo. Finita anche la partita della Roma contro il Parma, al 101esimo minuto ha segnato Malen su rigore e quindi 3-2 per la Roma contro il Parma, che tiene vivo il sogno Champions League per la Roma. A proposito di Roma, c'è Marco che ci scrive che il suo artista preferito, il suo cantante preferito è Antonello Venditti, che l'ha accompagnato in tanti tanti momenti della sua vita. Un altro amico scrive: ho molti cantanti che mi piacciono, ma dico Achille Lauro, mi ci ritrovo molto in quello che scrive, ogni nuova canzone è sempre emozionante. Poi sentiamo un altro.
1: Ciao R101, Luca da Bareggio in provincia di Milano. Per me il mio mito musicale assoluto è Max Pezzali, lo seguo fin da quando ho 14 anni, ora di anni ne ho 49, lo seguo ovunque va e adesso a San Siro a luglio sarò al mio posto per il suo grandissimo concerto. Max, tutta la vita. Ciao!
0: Max sicuramente è un evergreen, un sempreverde, e se ci ascolti, Max, sappi che c'è un seggiolino dello stadio già, insomma, tenuto da parte dal nostro amico che verrà ad ascoltarti. Intanto noi ascoltiamo musica nuova, collaborazione tra Jennifer Lopez e David Guetta, si intitola Save Me Tonight.

È la prima volta che collaborano Jennifer Lopez e David Guetta, l'hanno fatto con Save Me Tonight, la loro canzone appena ascoltata qui su R101, che dà il via anche alla residency di Jennifer Lopez a Las Vegas, canterà lì.

0: della banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti ragazzi?

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
14: Arredissima.
15: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Questa domenica 10 di maggio siete su R101, è la festa della mamma e magari celebriamo anche questa giornata con una canzone che ci mette di buon umore, che ci ricorda dei bei momenti, che ci ricorda anche la nostra mamma. Al 331 80 90 101 avete richiesto questa.
1: Sono Luigi da Reggio Calabria, la canzone che farebbe stare bene mia madre è This is the Time di Billy Joel, la famosissima sigla di Sentieri.

canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, in questo caso scelta da questo nostro amico e anche di gradimento della sua mamma. Billy Joel, This is the Time, 1986. Billy Joel che ha 77 anni e che il 6 giugno si esibirà a Edimburgo, allo stadio di Murrayfield nel Regno Unito. A proposito di stadio, ci scrive Luca da Brugherio, di rientro dalla radunata degli alpini a Genova. Oggi c'è stato questo mega raduno degli alpini a Genova, dicendo: il mio cantante preferito, il gruppo gli Stadio, quindi nel suo caso erano loro, la sua band preferita. No, vedevo a Genova 90.000 appunto per la sfilata conclusiva, 400.000 persone presenti a questo ultimo giorno del raduno nazionale degli alpini a Genova, insomma, cori, applausi e tanto da mangiare, tanto da cantare, tanto da divertirsi. Intanto arriva la nuova canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, l'hanno annunciata al Coachella e adesso l'ascoltiamo su R101, si intitola Bring Your Love.

canzoni con tutti voi che vi fate sentire con i vostri messaggi, con la vostra presenza, e che siete in vari luoghi di tutta Italia. Magari ci ascoltate anche fuori dall'Italia con la nostra applicazione o sul nostro sito r101.it. In quest'ora giocheremo, quindi tra poco domanda per voi, e intanto arriva Francesco Renga, Il mio giorno più bello del mondo.

Benson Boone, Beautiful Things su R101, la canzone che gli ha dato successo, era 2 annetti fa e da allora ne ha fatta di strada, è diventata una star a livello mondiale. Prima di passare al gioco, quindi alla domanda di questa sera che sveleremo tra poco, aggiornamento sul calcio perché c'è Milan-Atalanta, importante un po' in chiave Champions League, sta vincendo l'Atalanta 1-0, ha segnato Ederson, quindi al momento siamo metà primo tempo e 1-0 per l'Atalanta. Ma continuiamo e diamo la domanda di questa sera, in cui daremo anche un po' i numeri, adesso capirete perché. Qual è? Allora, la domanda riguarda la scalinata più lunga del mondo. Si trova in Svizzera, lungo la funicolare del mondo, del Monte Nissen, più avanti ne parleremo anche più nel dettaglio, ci sono un po' di curiosità da analizzare insieme, ma la domanda è: quanti gradini conta secondo voi questa scalinata, no? Diciamo, si trova su questo monte, è la più lunga del mondo, quindi questo è già un indizio, direi, importante. Vi chiedo di, a logica e anche con un pizzico di, insomma, follia, provare a darci la risposta giusta, cioè quanti gradini conta questa scalinata, ecco, che si chiama del Monte Nissen in Svizzera. Se volete provarci, al 331 80 90 101, messaggio vocale, vi aspettiamo. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R101. 101.

0: Caro David, talk to me su R101. Stiamo giocando con la scalinata più lunga del mondo. Si trova in Svizzera e conta ben quanti gradini secondo voi? Provateci, diamo i numeri con messaggio vocale, vi aspettiamo.
1: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 le 21:24. Buona domenica sera, questo è il nostro Enjoy the Weekend con Meleo, canzone che viene direttamente dal 2003. Quanti saranno invece i gradini della scalinata più lunga del mondo? Si trova in Svizzera, lungo la funicolare del Monte Nisen, e conta ben quanti gradini?
1: La scalinata più lunga di gradini, 4.579.554.
0: Sì, arriva su Marte questa scalinata, è incredibile. No, sono un po' meno, direi.
2: R101, secondo me, questa scalinata è lunga 1.349 scalinate.
0: È bello, è preciso però, ha detto il 49, quasi, no, hai detto un numero enorme, e sono molti meno.
3: Ciao, per me a 10.000 gradini.
0: Ecco, qui ci siamo avvicinati parecchio, non sono 10.000 esatti, ma ci sei andata vicina.
4: Buonasera amici di R101, sono Francesco di Corigliano Rossano. Ma secondo me, proprio buttandola lì, 10-11.000 gradini, boh, speriamo di sì, dai.
0: Fuoco, se prima era fuochino, ora è fuoco. 10.000-11.000 ci sta alla grande. Non la contiamo giusta al 100%, ma ci siamo quasi. Quindi comunque nel prossimo intervento lo sveleremo noi. Se volete riprovarci provando a essere più precisi, potete assolutamente farlo al 331-80-90-101. Questa è una canzone di un paio d'anni fa che ha avuto tantissimo successo a partire dai social. È della francese Jane, 34enne di Tolosa, e si intitola Makeba, canzone omaggio anche a Miriam Makeba, cantante e attivista sudafricana.

qualche modo in tempo record. No, sono 11.674, la scalinata più lunga del mondo, non è percorribile al pubblico per il transito pedonale ordinario, ma è percorribile durante una famosa corsa annuale. Si trova tra l'altro in vista lago di Thun, molto bella, è una forma piramidale e si sale per 1600 metri, questi 11.674 scalini, magari un bel posto da vedere quest'estate. Francesco Gabbani, Summer Funk, è la sua nuova canzone.

Dead Dance su R101, che descrive un po' il momento del Milan, che sta perdendo 2-0 in casa a fine primo tempo contro l'Atalanta. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene. State qui.

0: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente.
11: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Ancora in piena domenica, è 10 di maggio, è ancora festa della mamma, ne approfittiamo per rifare gli auguri alle mamme all'ascolto e celebrarle anche con la canzone che ti fa stare bene, che questa serata è spesso a tema appunto mamma. Sentiamo quale avete richiesto al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono Filippo da Laurito, provincia di Salerno, vorrei fare una dedica a mia mamma Angela. Grazie dei valori che mi hai trasmesso, ti dedico questa bellissima canzone di Zucchero, Diamante.

dedicata alla mamma di questo nostro amico poco fa, in questa giornata in cui si festeggiano tutte le mamme, e ogni ora comunque tocca a voi con la richiesta di una canzone che vi mette di buon umore e che vi fa stare bene, in questo caso tornando al 1992. Probabilmente meno bene stanno i tifosi del Milan, perché 2-0 sta perdendo e ne ha fatto un altro l'Atalanta in casa a San Siro, quindi al momento all'intervallo 2-0 per l'Atalanta contro il Milan. Vedremo se ci saranno cambiamenti. In arrivo l'energia di Topic, che è questo DJ tedesco. Becky G viene dagli Stati Uniti. Questa è la loro Sorry Papi.

fa c'era Serena Brancale, Levante e Delia insieme con Al mio paese, e pronti ad affrontare un'altra ora insieme fino a mezzanotte in diretta con me, Leonardo Regazzoni, il nostro Enjoy the Weekend, il programma che vi accompagna la sera nel weekend, dal venerdì in realtà alla domenica, non solo in radio, anche in TV per chi vuole gustarsi i video musicali di R101 sul canale 67. C'è la nostra applicazione da portare ovunque voi siate.

Diodato, fai rumore, su R101, vinceva il Festival di Sanremo nel 2020, vinceva anche il premio della critica e il premio della sala stampa in quell'anno, poi è tornato in gara nel 2024 con Ti Muovi, in realtà aveva iniziato nel 2014 con le nuove proposte nel esordio con la sua Babilonia, poi ha partecipato tra i Big anche nel 2018, quindi in totale diciamo tre apparizioni nei Big, di cui una l'ha vinta e una invece nelle nuove proposte. Allora, 3-0 l'Atalanta contro il Milan, che sta un po' piombando nel buio, mettendo a discussione un po' il quarto posto e la zona Champions League, e siamo pronti a scoprire e a raccogliere i vostri racconti di serata. Come state passando questa domenica? Quasi la fine del weekend, ma non è ancora finita, quindi c'è chi se lo gode fino all'ultimo minuto, magari facendo una bella cena in famiglia, magari uscendo a bere qualcosa con amici, magari andando al ristorante, magari andando al cinema. C'è chi invece fino alla fine purtroppo deve lavorare, e quindi tanti di voi che, come sempre dico, sono al lavoro in questo momento, sono in macchina, stanno guidando, sono su un taxi, camion, fanno insomma lavori che vanno avanti tutta la notte. E poi c'è magari qualcuno che ci ascolta anche in viaggio in Italia e al di fuori, magari con la nostra applicazione ci ascoltate anche fuori dall'Italia. Insomma, se volete raccontarci come state affrontando questo finale di weekend, la mia domenica prevede, continuatela voi, col messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Da Genova, si chiama Safe ed è arrivato al secondo posto del Festival di Sanremo di quest'anno con questa canzone Tu mi piaci tanto, ritrovata alle 22:17 del nostro Enjoy the Weekend insieme a tanti racconti vostri che ci state portando nelle vostre serate nel vostro finale di weekend.
1: Ciao, sono Mirabella d'Abruzzo.
0: Ciao.
1: La mia domenica continua con lavare per terra in cucina, lavoro in cucina, un abbraccio forte, buona serata.
0: Dai, però finirà prima o poi, nel senso che la cucina prima o poi si pulirà, o meglio, la pulirai e quindi potrai finire di lavorare magari rilassandoti e riposandoti un poco. Buon lavoro intanto.
2: Hello. La mia domenica prevede che in questo momento mi trovo in macchina per andare a prendere mio marito che ha finito il turno di lavoro. Meno male che voi mi fate compagnia. Qui in Sicilia in questo momento il tempo non è bellissimo, freschetto e piovigino. Mentre oggi c'erano 40 gradi. Viva R101, grazie della vostra compagnia.
0: Ma grazie a te, della tua voce, del tuo racconto. Anche qui al nord è piovigginante questa sera, quindi da nord a sud un po' di pioggia. E se volete unirvi anche voi in questo momento, fate come loro, basta un racconto del programma della vostra domenica sera. Purple Disco Machine e Kungs intanto con Substitution.

0: Substitution, Purple Disco Machine e Kungs su R101. Ci sono i vostri racconti che tra poco condividiamo. Aspettiamo anche il tuo, se vuoi unirti al 331 80 90 101 raccontandoci la tua serata.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Amore, è fatta!
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste!
14: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Totti, più bella cosa, era il 1996 nell'album Dove c'è musica, ritrovata nella domenica sera di R101 nel nostro Enjoy the Weekend. Ci sono i vostri racconti. Nel frattempo il Milan ha accorciato con l'Atalanta 3-1, però ormai partita indirizzata a favore dei bergamaschi. La vostra domenica sera.
1: Buonasera R101, siamo Edoardo e Marcello, stiamo andando in un famoso locale di Nuvolera, il Life.
0: Nuvolera.
1: Passeremo la nostra serata lì. Ciao a tutti e buona serata.
0: E allora buon divertimento e buon finale di questo weekend, godetevela, fate festa, divertitevi e insomma buona serata.
2: Buonasera R101, Monale da Roma. La mia domenica prosegue tornando a casa, ho appena riaccompagnato la mia compagna da Roma ad Ostia e Ostia. Purtroppo un po' di malinconia, un po' di tristezza perché questo è il risultato dei rapporti a distanza, quindi niente, domani sarà una nuova giornata di lavoro. Buona serata a tutti quanti.
0: Però in effetti qui non si capisce se la distanza è da Roma a Ostia, secondo me no, forse lui diceva da Roma a Ostia magari da un'altra, perché se la distanza è Roma a Ostia è veramente una relazione a distanza, ma c'è di peggio, 20 minuti di macchina massimo si arriva. Però insomma capiamo la tua frustrazione, la tua tristezza, magari avete passato un bel weekend insieme e separarsi non è mai il massimo. Va bene, vi aspettiamo, se volete unirvi fatelo pure al 331 80 90 101, mentre noi ascoltiamo che ti Perry, Teenage Dream.

0: Con la sua Chemical qui su R101 e presto ci sarà un doppio album da 40 brani per lui dal titolo di Eternal Buds, 40 tracce divise in due volumi, e ritornerà un pochino alle sue origini. Ovviamente ne sapremo di più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi della sua novità un po' musicale. Nel frattempo la vostra serata, leggo subito degli amici che stanno tornando a casa da Lentate sul Seveso a Verbania, un'ora di distanza. Ci augurano buon weekend e grazie della compagnia. Poi
1: ciao R101, la mia domenica prosegue con un intervento.

0: ad un depuratore fognario. Eh sì,
1: Aia.
0: un bel finale di.
1: Allora, sì, assolutamente concordo. Un finale diciamo assolutamente. Però è interessante perché magari è un programma che non tanti si aspettano, no? Quest'ora di domenica non ti viene in mente che qualcuno possa essere chiamato per un'emergenza a sturare quella cosa lì. E invece qualcuno lo deve fare e lo devi fare tu. Quindi, comunque, utile quello che fai, buon lavoro, e puoi sempre raccontarlo a noi e strappare una risata a qualcuno. Ciao Fenoemi, questa è Farfalle nello stomaco.
2: Dimmi

0: Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco che magari ci verranno ascoltando la canzone che ti fa stare bene che arriva a trovarci tra pochi minuti, anche perché si celebra la mamma in questa domenica 10 di maggio e tra poco l'ascoltiamo.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?

0: di R101, tutto per voi. Quando avete una canzone che vi metterebbe di buon umore, che volete ascoltare, basta tirare fuori il cellulare, digitare il 331 80 90 101, che vi consiglio di salvare proprio in rubrica, e poi quando appunto avete una canzone, messaggio vocale ancora meglio, che sentiamo la vostra voce e cerchiamo di accontentarvi una volta tutte le ore, in questo caso con questa qua.
1: Sono Valentina da Brindisi, precisamente da Mesagna, e vorrei dedicare questo brano di Sting, All This Time, a chi c'è ci sarà sempre, la mia meravigliosa mamma. Auguroni, mamma.

Sting, All This Time su R101, era la canzone che ti fa stare bene, uno Sting da solista perché ha lasciato i Police metà degli anni 80 e qui siamo nel 1991, anno in cui accadevano tante cose, come sempre non solo una canzone, tanti ricordi, tanti avvenimenti, tante cose del passato. Per esempio il 5 febbraio del 91 usciva l'ultimo album dei Queen al completo, Innuendo. Al cinema c'era Il silenzio degli innocenti e per quanto riguarda invece lo sport c'era la Sampdoria campione d'Italia in Italia, appunto il 19 di maggio, insomma, grande soddisfazione. Era il periodo di Mancini, Pagliuca, Vialli e tanti altri campioni che sicuramente tanti tifosi blucerchiati rimpiangeranno. Intanto è finita ufficialmente la partita del Milan contro l'Atalanta, fino alla fine tante emozioni e all'ultimo addirittura leggevo che il Milan Fulkrug ha sfiorato il 3-3, il Milan perdeva 3-0, è finita 3-2 per l'Atalanta, però brividi fino alla fine. Un po' di musica per chiudere l'ora e partiamo dai The Bauza, questo trio norvegese che unisce veramente più stili nelle sue canzoni. Questa è Magnetic.

1, l'ultima ora del weekend la passiamo insieme in diretta, ovviamente, nell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni, dalla radio, dalla TV sul canale 67. Benvenuto e benvenuta se ti sei appena collegata in questo momento. Magari hai appena finito una cena, hai appena finito di bere qualcosa con amici, hai appena finito di lavorare, o qualcuno che invece inizia un turno che si protrae fino a mattina. Arriva George Ezra per ripartire.

La voce di Mahmood con Rapide qui su R101, 23, 7 minuti, buona domenica, buon finale di weekend nel nostro Enjoy the Weekend con me Leo. Mahmood che da un po' di mesi ha salutato l'Italia in direzione Spagna e aspettiamo anche nuova musica, ma per ora si è preso un po' una pausa dal nostro paese e anche dalla musica e vuole insomma ritrovarsi un pochino e stare in un luogo in cui è meno conosciuto, anche se indirettamente ritroviamo la sua voce nell'album che è uscito ieri di Liberato, che è questo cantante italiano, viene da Napoli, e all'interno del suo album c'è la voce di Mahmood, c'è anche quella di Calcutta, quindi indirettamente Mahmood lo si potrà sentire appunto nel suo album con la sua voce, con un ritorno comunque, anche se non con musica sua, lo si potrà sentire. Oggi è il compleanno di un grande cantante, cioè Bono Vox, che compie 66 anni, cantautore irlandese, frontman degli U2. Lui è sposato dal 1982, ha 4 figli, di cui uno tra l'altro è frontman di una band che si chiama gli Inhaler, sempre lì in zona Dublino. Lui ha imparato a suonare la chitarra dal fratello e si esercitava sulle canzoni dei Beatles inizialmente, poi si è unito agli U2 nel 76 quando al tempo Larry Mullen, il batterista della band, aveva appeso a scuola un volantino in cui si cercava nuovi membri da aggiungere alla band. Lui si presenta alle prove come chitarrista, ma il ruolo è già coperto e allora poi opta per diventare frontman e cantante della parte vocale. Tra poco altre curiosità, perché è un personaggio veramente interessante. Intanto, sempre dall'Irlanda arriva Niall Horan, che insieme a Miles Smith canta questa qui che si chiama Drive Safe. Enjoy the music.

Achille Lauro con Perdutamente in questo finale di weekend su R101. Il 15 giugno lui sarà a San Siro, a Milano, per il suo primo stadio. Sarà sicuramente un evento, insomma, molto importante per la sua carriera.

0: saluto dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
6: E-

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E ora la sfida finale. Cocktail:
3: spritz al tramonto,
2: colazione,
3: cappuccino vista mare,
2: estate,
3: crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

avanti e indietro tra Italia e Stati Uniti, tra Italia e Miami soprattutto, e ha una routine sportiva, leggevo, insomma, di tutto rispetto, ha citato il padel e il calcio come discipline che, insomma, pratica spesso in quella di Miami. Ricordiamo, lui ha 66 anni, comunque un fisico perfetto, anche a livello estetico, quindi si vede che pratica diverso sport sulle spiagge di Miami. Parlavamo anche di Bono Vox poco fa, frontman degli U2 che compie 66 anni oggi, guarda, tra l'altro la stessa età di Raf. E, curiosità, abbiamo detto prima, insomma, che ha visto questo volantino a scuola e da lì è entrato a far parte degli U2. Poi è diventato famoso anche, soprattutto in Italia, le collaborazioni con Zucchero. Nel 92, quando scrisse il testo inglese di Miserere, e seguita poi da Blu nel 98. E tra l'altro sono anche molto amici Zucchero e Bono Vox. Quindi, bello, insomma, questa testimonianza di amicizia. Loro quest'anno non hanno in realtà tour previsti per l'Italia, ma li aspettiamo nei prossimi anni. Imagine Dragons con Bad Liar qui su R101.

Gangster Rap e Shakira insieme per la Music Session numero 53, 23:35. Buona domenica sera, buon finale di weekend che trascorriamo in diretta nell'Enjoy the Weekend con me e Leo. Abbiamo parlato un po' di musica in quest'ora, oggi 66 anni per Bono Vox e i suoi occhiali da sole costanti, che tra l'altro oltre a una, diciamo, una caratteristica di stile, soffre proprio di questa miodesopsia, cioè una sorta di infiammazione agli occhi, che sono estremamente sensibili alla luce. Ma non è il solo a fare gli anni oggi, perché è il compleanno anche di Bob Sinclair, DJ francese, che abbiamo ascoltato anche un po' in questi giorni perché è uscito con nuova musica e fa anche lui gli anni proprio oggi. Lei invece, Olivia Rodrigo, è venuta a Milano a fine aprile per due date, 27 e 28, e questa è la sua ultima canzone, che si chiama Drop Dead. Ci viene a trovare nell'Enjoy the Weekend qui su R101.

0: Drop Dead, proprio così si chiama l'ultima canzone di Olivia Rodrigo ritrovata su R101. Mancano 20 minuti alla fine del weekend, all'inizio ufficiale della nuova settimana lavorativa, e noi ci entriamo con la canzone che ti fa stare bene, che arriva adesso.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: 23:45, puntualissima la canzone che ti fa stare bene a concludere la domenica dell'Enjoy the Weekend. La richiedete sempre voi al 331 80 90 101. Oggi ricordiamo anche per celebrare la mamma.
1: Ciao, sono Giorgio e voglio dedicare Angel a mia madre di Robbie Williams.

Robbie Williams con Angel, questa è la canzone che ti fa stare bene, che conclude il nostro weekend dell'Enjoy the Weekend e che ci porta alla mezzanotte tra una decina di minuti. Vi ricordo che potete richiederla già adesso, se domani volete ascoltare una canzone insomma scelta da voi potete farlo e cercheremo di accontentarvi durante il corso della giornata e durante tutta la settimana. Robbie Williams, che è stato al centro di una disavventura insomma anche abbastanza divertente col senno di poi, si stava lavando i denti, era a Miami qualche giorno fa e gli si è rotto mezzo dente semplicemente lavandosi i denti. Tra l'altro aveva già avuto una sorta di intervento ortodontico nel 2025 per insomma cambiare delle parti dei suoi denti e gli è crollato questo dente lavandosi. Adesso deve capire come fare per i suoi prossimi concerti, insomma come diciamo porre una pezza a questo disavventura dentale. Vabbè, piccolo fun fact su di lui. Un po' di musica e poi ci salutiamo, ci diamo la buonanotte. Partiamo da Another con 55 Ultra. Questa è Talk to You.

0: the music.
1: Superstar, che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, questa è la canzone conclusiva dell'Enjoy the Weekend di questa domenica 10 di maggio. Spero abbiate passato un buon weekend, vi siate riposati, siate carichi e pronti, si fa per dire, ma bisogna farlo, ad affrontare una nuova settimana che sia insomma bella, e godetevela anche se vi tocca lavorare. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, grazie a Claudio Cucurandone in regia e a venerdì, ciao, alla prossima.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
2: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo lunedì. Al nord cielo nuvoloso, con piogge sparse e temporali, meno probabili su Piemonte occidentale, Ponente Ligure e Romagna. Al centro nuvolosità sparsa al mattino, con isolate piogge o rovesci in Alta Toscana e sulle zone interne. Ma sono attesi miglioramenti dal pomeriggio, con schiarite ampie sulle coste. Tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, salvo la presenza al mattino di nuvole sul versante tirrenico del sud, con qualche debole pioggia, in miglioramento da metà giornata. In serata, tempo in generale più stabile, a parte ancora qualche precipitazione sulle Alpi e all'estremo nord-est. Temperature massime in rialzo, non sulle regioni di nord-est, dove subiranno un leggero calo. Valori compresi tra i 19 e i 23 gradi al nord, 22-27 al centro-sud, con picchi vicino ai 30 in Sicilia. Ventoso per Libeccio, da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, poco mosso l'Adriatico, mossi gli altri bacini. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

the music. 101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yoga, massaggi, sauna, ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale. Altra.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
0: Apri R101.
1: R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: puta.
1: R101. Enjoy the music.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.